Come dice lo spot di un noto network italiano, questa è musica di grand class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rapper Jeff Ryan era Well and Well. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

State ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella, nella rubrica dedicata allo smooth jazz. Come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi siamo a Napoli, alla scuola Cavalcanti in San Giovanni a Teduccio Napoli, dove noi abbiamo una nostra amica che in genere di mattina, in genere il mercoledì ci fa compagnia e si chiama Raffaella.
4: Salve.
3: Ecco, e però abbiamo molti compagni di classe, perché Raffaella, a discrezione di altre molte persone, c'è chi fa il massaggiatore, il telefonista e altre cose, lei nella sua vita, e i nostri radioascoltatori un po' lo sanno, si occupa molto di cucina e frequenta una scuola alberghiera. Sì, una non vedente che frequenta una scuola alberghiera non è una cosa molto normale, però dove le anormalità funzionano, si fanno queste ed altre cose. Però presentiamo appunto i professori di Raffaella, che così ce ne parleranno bene o male, insomma, vedremo. Il professore
4: Fusco.
3: Professor Fusco. E cosa ci racconta di questa scuola e come ha accettato all'inizio l'idea che potesse frequentarla una disabile visiva?
4: Beh, allora, la scuola, oltre alle normali attività del diurno, ha anche un corso serale per adulti di indirizzo cucina e successivamente anche sala. 2 anni fa la signora Mozzillo è venuta,
3: Raffaella, sì,
4: è venuta per chiederci di poter frequentare il corso di cucina, anzi in particolare proprio le classi del settore enogastronomia, per conseguire il diploma alberghiero come i nostri alunni. Ovviamente noi abbiamo preso atto subito della difficoltà di poterla passare al meglio, però per noi, devo dire, è stata una sfida. L'idea di adattarci, imparare ad adattarci alle persone, qualunque siano le loro problematiche, è un'idea che in questa scuola, devo dire, è sempre stata portata avanti con convinzione. Cerchiamo di essere quanto più inclusivi possibile, anche perché siamo trovati in un territorio dove le difficoltà socio-economiche sono tante e abbiamo presenza anche di allievi immigrati, ma questa era chiaramente una sfida diversa dalle altre, e ci siamo posti con molta umiltà per studiare insieme alla signora Raffaella quali potessero essere le metodologie, gli strumenti, le tecniche per farla sentire innanzitutto a suo agio all'interno degli spazi, non certo con le persone, perché la signora non ha bisogno, sta benissimo a suo agio con tutti, forse anche troppo qualche volta, vediamo su questo chiaramente, perché è una persona, devo dire, incredibilmente corrispondente nella socialità e nei rapporti umani. Prima nella chiacchierata informale abbiamo detto che la sua presenza mi ha permesso di imparare a relazionarmi meglio con tutti, ad avere più cura e più attenzione, ad essere forse meno insensibile, ad osservare anche con altri mezzi che non fossero gli occhi, e tutto questo io l'ho imparato grazie alla sua presenza. Però poi ci sono stati colleghi di cucina che, devo dire, validissimi, perché le hanno creato. Sì. Adesso c'è il professor Giuseppe Napolitano, con noi.
3: Salve.
4: L'anno scorso abbiamo avuto anche un altro valido collega, il professor Bacchiano, mi sembra anche giusto ricordare, perché lui l'ha accolta inizialmente, e abbiamo proprio costruito un percorso di spazi, un'identità operativa che, nella quale si è dimostrata abilissima. E infatti oggi è considerata la signora degli impasti, perché devo dire la qualità della signora Raffaella è superiore a qualsiasi altro all'interno dell'istituto, e non solo. Poi il professore
3: Buonasera.
5: Buonasera.
3: Questo è un nostro speaker ugualmente.
4: Buonasera. E poi non so, adesso è più lei che deve dirci che cosa non siamo ancora.
3: Ecco, appunto, cos'è Raffaella, appunto, io dicevo, questi stanno parlando così bene di te, no? Una cosa, ma tu cos'è che ancora ti manca per la ciliegina che ti manca per essere al top proprio nel tuo percorso di ormai signora che si occupa di ristorazione ed altro? Cioè, cos'è che ti hanno fatto mancare questi insegnanti, questi docenti?
5: Allora, i docenti si impegnano veramente quotidianamente, devo dire, perché ci sono sempre sfide da superare e ostacoli improvvisi, devo dire, come nella quotidianità. Diciamo che forse mancherebbe qualche ausilio in più in cucina, quindi parliamo proprio di pezzi tecnici, ma questo non per non è un demerito del professore di cucina, ma è una difficoltà che noi incontriamo quotidianamente, ecco, anche nelle nostre case, perché non tutto è pensato per tutti, quindi abbiamo ancora degli strumenti, degli ausili che ci tengono un po' fuori. Uno per tutti, l'abbattitore. Un abbattitore di temperatura in una cucina che non è pensato per tutti, secondo me è un grosso limite. Io a casa sono riuscita ad adattare il mio abbattitore della Irinox, non voglio fare pubblicità, però lo dico tranquillamente, facendo costruire ad un amico ingegnere una mascherina con dei fori in corrispondenza delle varie freccette per stabilire il programma e quindi i gradi, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, avere forse una collaborazione con un gruppo di ingegneri o semplicemente di persone appassionate che riescano a creare degli adattamenti, perché purtroppo non tutti gli ausili, ripeto, nascono con la possibilità di essere utilizzati da tutti, quindi con degli adattamenti che permettano anche a noi di essere al passo.
3: Quindi questo apparecchio ti manca proprio e non esiste né commercio e bisognerebbe costruirlo?
5: No, non li fanno proprio adatti a noi, perché sono tutti touch e quindi ecco la difficoltà. Oggi il touch è immediato per i vedenti, ma ahimè ci taglia fuori.
3: Okay, quindi questo è un po' lo strumento che manca. Invece per il resto...
5: Per il resto, per esempio, abbiamo una signora sfogliatrice, una pasta, cioè una macchina per fare la pasta, che è favolosa, è meravigliosa, però ad esempio non mi permetterebbe di spostare la rotella sul numero che X. Mi serve, proprio perché non ci sono riferimenti tattili, ci sono solo delle scritte, ci sono solo delle cose. Quindi insomma abbiamo comunque le nostre difficoltà, alle quali cerchiamo, ovviamente i compagni di classe mi aiutano tantissimo, quindi sono veramente i miei occhi.
3: Una delle domande era proprio qual è il tuo rapporto con i compagni di classe, se è solo un rapporto esclusivo in classe oppure se si riesce per la cosiddetta integrazione anche poi a fare qualcosa fuori classe, magari qualche cenetta, qualche pranzo extra.
5: Sì, assolutamente sì, sono delle persone che si sono subito poste il problema che una loro compagna magari avesse più difficoltà e mi hanno aiutato, quindi non di rado qualcuno viene a prendermi a casa, si organizza la pizza, si organizza la cena, si esce, insomma.
4: Ah, non ci vedi.
3: È questo che noi volevamo verificare anche questa cosa oggi, perché altrimenti che integrazione è?
4: Mi permetta di dire che la signora Pozzino sta parlando dei suoi colleghi, ma non sa che sono tutti qui a sentirla.
3: Hai capito?
6: Possiamo sentirne qualcuno?
3: Sentiamo qualcuno.
5: Potevo sparlare.
3: Si presenti chi è stata a casa della signora Mozzillo a mangiare.
7: Io sono stata a casa della signora Mozzillo.
3: Ecco, prego.
5: Lei è la mia compagna di banco, ma comunque la rappresentante di classe. E prego.
7: Cosa vuole sapere? Non lo so.
3: No, dico, il primo impatto con la signora Mozzillo, qual è stato? Cioè, nel senso, il primo giorno di scuola, come si dice?
5: È rimasto
7: No, in realtà all'inizio ho cercato di capire, non mi sono avvicinata subito, lo so anche lei perché ne abbiamo parlato, ho cercato di capire che approccio avere, perché non, giustamente, non avendone, come dire, dimestichezza, non sapevo. Poi man mano l'ho studiata un paio di volte, qualche mesetto, poi ho capito che di fondo c'è... No, nel senso che tutta questa difficoltà io non ce la trovo nell'approcciarmi con lei, cioè,
5: in verità. Non in genere.
7: No, cioè, con molta naturalezza, non so.
4: Io metterei in evidenza che tutto sommato Raffaella in effetti l'unica cosa che ha
8: e la, non, ha, non vede mai,
7: ah, infatti questo,
8: cioè,
7: dico, non
8: riesce a superare questo egregiamente, sì, voglio dire, insomma, è proprio, supera qualsiasi ostacolo, sì, supera tutto, voglio, sì, dire, sì, sì, è l'esempio eclatante che quello che si vuole lo si può anche se è una non vedente, sì, va bene, è proprio l'esempio. Quindi, insomma, al di là, perché lei si utilizza qualsiasi strumento e va anche oltre, quindi, certo, vuole superare tutto, quindi, insomma,
9: io sarò molto sintetica. Lei, sì, ha un'operabilità multifunzionale, soprattutto relazionale, è riuscita ad aiutare una persona che aveva, vieni Carla, che aveva avuto delle difficoltà a casa, è riuscita, nonostante tutte le sue attività, ad aiutarla e a renderla partecipe dopo un grave lutto che aveva subito la signora Carla.
5: Sì, purtroppo a dicembre è venuta a mancare mia mamma all'improvviso e io mi sono un po' ritirata me stessa da questo dolore e praticamente in privato Raffaella mi contattava vedendo che non venivo a scuola come la continuità che avevo in precedenza e mi ha spronato tanto. Devo dire la verità, un po' è stata la mia forza, però anche un po' sua nello spronarmi, ha creduto in me, che non è facile oggi questa relazione tra persone, c'è sempre un po', diciamo, di difficoltà ad approcciare. E poi se non ti trovi in certi dolori, non, veramente, lei è proprio come se stava nel mio dolore, sì. Si è proprio medesimata e mi ha aiutato tanto. Sto qua.
4: Per questo prima rimarcavo la maggiore sensibilità,
5: sì,
4: che lei.
5: E voglio dire pure un'altra cosa.
4: Veramente dotata rispetto a noi, che spesso, anche per il fatto che siamo.
5: Giustamente la diversità l'ho notata anche in cucina. L'anno scorso, che lei è venuta al quarto anno. Praticamente in cucina è stato bello questo interfacciarsi con, ecco, anche brutto dire, chi normalmente vede e chi veramente ha questa difficoltà, e Raffaella mi ha dimostrato in un taglio delle tagliatelle, io sono rimasta scioccata, le tagliava perfettamente meglio di me, meglio di me, una velocità che io ci feci il video di nascosto perché lei si poteva emozionare,
4: cioè io ci direi che oltre di qua anche nel taglio ti ricordi, è vero, proprio, sì nel taglio.
0: Vede ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, però io direi a questo punto a tutti quanti insieme al 3, 2, 1 dicevo grazie Raffaella.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena e buongiorno anche da Hassan. Buongiorno Hassan, giusto? Ho detto bene?
2: Cioè, sarebbe Arsalan.
1: Ah, diciamo lettera per lettera come è scritto allora.
2: A-R-S-A-L-A-N.
1: Arsalan. Arsalan, finalmente, diciamo Arsalan. Allora, Arsalan naturalmente ci dice che non è italiano. Di che nazionalità sei, Arsalan?
2: Cioè, sono nato qua, però la nazionalità pakistana.
1: Ah, del Pakistan, quindi sei nato in Italia però praticamente.
2: Sì.
1: Ecco, e naturalmente anche tu sei della seconda A?
2: Seconda B.
1: Tu seconda B? Più vicino al microfono però. Seconda B di Solbiate Olona, provincia di Varese. Ormai abbiamo imparato che Solbiate Olona è provincia di Varese. Per te com'è andato questo viaggio nel dialogo, Arsalan?
2: Mi è piaciuto, era divertente.
1: Era divertente, perché ti sei divertito? In quale momento? Cioè, quando la luce iniziava a mancare, tu sei stato tranquillo, non hai avuto paura, no?
2: No, è stata una bella esperienza.
1: Ah, un'esperienza particolare. Quindi per te è stato bello, insomma, andare a viaggiare nel buio, tranquillo, toccare le foglie, toccare, sentire gli odori. Che odori hai sentito?
2: Allora, ho sentito tipo odori di natura.
1: Sì.
2: In generale.
1: Il lauro, per esempio.
2: Ho sentito delle piante.
1: Sì.
2: Un po' di erba.
1: Anche l'erba, bene. E poi invece nella casetta cosa hai toccato?
2: Nella
1: casetta. Sei stato in una casettina? No, non te la ricordi.
2: Non mi ricordo.
1: Vabbè, no, magari dove c'era la chitarra, dove c'erano... In una stanza, ecco, non una casetta. Era una sala, diciamo, una saletta dove c'erano dei quadri, dove c'erano varie cose.
2: Ah, sì.
1: Ecco, poi siamo andati dove c'era il mercato, sei andato dove c'era la frutta? Sì. Hai toccato qualche cosa di frutta?
2: Sì, ho toccato un po' di tutto.
1: Ecco, per esempio. E invece, verso la fine, siamo stati al bar e cosa hai bevuto al bar?
2: Ho bevuto una coca.
1: Anche tu una coca. Bene, e invece, da grande, tu che vorrai fare, Arsalan? Hai qualche mestiere in mente?
2: Sì, non so, un ingegnere.
1: Vorresti fare l'ingegnere? Bene, è una bella cosa per fare l'ingegnere. E invece qual è la tua squadra preferita?
2: Juve.
1: Ah, sei juventino, ho capito. Quest'anno la Juve non sta andando granché bene. E invece il tuo sport preferito?
2: Calcio.
1: Il calcio, quindi il tuo sport preferito. Ma giochi anche a pallone tu con gli amici?
2: No, non tanto.
1: Non tanto. E come sport fai qualche altra cosa oppure niente?
2: No, niente.
1: Niente. Bene, allora vuoi fare anche tu qualche domanda sui non vedenti?
2: Sì, come ci sente a dover, cioè, andare sempre in giro senza poter vedere?
1: Come ci sente? Dico nipote mio, perché insomma hai un'età abbastanza giovane. Diciamo che dobbiamo avere la forza, la volontà, ecco, anche, anzi spesso noi sentiamo anche le altre persone: ah, poverino, questo non ci vede, così. E noi tante volte diciamo: scusate, ma tanto poveri non siamo, perché comunque lavoriamo, anche noi abbiamo la nostra vita, ecco, perché tante volte dicono: ah, poverino, quello non vede. Sì, effettivamente non ci si vede, però abbiamo la nostra vita, abbiamo la nostra dignità, abbiamo le nostre cose, quindi insomma è che un po' il popolo italiano ci mette in difficoltà, per esempio mettendo le biciclette, le motociclette vicino ai muri, quindi per noi camminare diventa quasi impossibile, oppure spesso i semafori sono rotti e quindi dobbiamo aspettare sempre che qualcuno ci dia una mano ad attraversare. Un'ultima domanda, Arsalan.
2: Boh, non mi viene niente in mente.
1: Non ti viene niente in mente, bene. Allora, salutiamo i nostri radioascoltatori, ti ringrazio di essere stato qui con noi, buona giornata e a risentirci presto. Ciao Arsalan.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena nel ballo di Beppe. Oggi è in compagnia di tante belle ragazze. Le presentiamo prima tutte. Sentiamo il nome di una a una.
2: Io mi chiamo Greta.
1: Sì.
3: Alice.
2: Caterina.
1: Arianna, anche per il filo. Vogliamo partire con intanto cos'è stato per voi il dialogo nel buio? Dite il vostro nome e poi date la vostra esperienza.
2: Allora, mi chiamo Greta e per me è stata un'esperienza bellissima perché non sai cosa ti aspetti e puoi sviluppare ancora meglio tutti e quattro i sensi che purtroppo i ciechi usano.
1: Purtroppo i ciechi non hanno quello della vista, hanno gli altri, devono rafforzare gli altri. Sentiamo invece cosa
3: allora,
1: ci dice.
3: Allora, mi chiamo Alice.
1: Sì.
3: Allora, per me questa...
1: Questa
3: esperienza è stata molto importante perché io credevo che i ciechi vivessero una vita triste e che non potessero essere felici, e invece ho capito che è anche molto bello.
1: Essere ciechi no, però non è molto bello.
3: No, è molto bello perché si sviluppano meglio i quattro sensi. Oggi credevo di conoscere bene i miei quattro sensi, però non li conoscevo molto bene e adesso ho capito che servono molto.
1: Servono molto. E chi è che manca ancora? Mi pare che manchi Arianna e Caterina. Arianna? O Caterina, insomma. Chi...
4: Sono Caterina.
1: Sì.
4: E per me questa esperienza è stata molto bella per far capire ai ragazzi i tatti che di solito
1: sì.
4: Non usano molto.
1: Sì. Quindi i vari sensi che si usano poco praticamente. Il tatto, l'olfatto e poi l'udito.
4: Ed è anche molto bella questa cosa che si è fatta.
1: Quindi tu verrai ancora qualche altra volta tra qualche anno, magari porterai i tuoi amici, tua mamma, i tuoi parenti a questa mostra?
4: Sì.
1: Va bene, allora ci vedremo ancora, non si sa perché non è che sempre vengo a registrare. Sentiamo adesso invece Arianna.
3: Allora, mi chiamo Arianna.

0: li utilizzavi in modo male.
1: Magari erano un po' addormentati. Sì.
0: Sì. E questa esperienza la consiglierei a molte persone per farle proprio capire, cioè, che cosa si prova da ciechi.
1: Qual è stato il punto dove ti sei un po' impaurita tu, Arianna?
0: All'inizio, perché non sapevo che cosa andava a fare esattamente.
1: Quindi man mano che la luce... E invece adesso vi dico di fare, a me, visto che io, è il giornalista che fa le domande, ma dico a voi, fate le domande a me sulla disabilità visiva o sulle mie cose personali, al limite, le vostre curiosità su un non vedente. Potete chiedermi di tutto, io da buon giornalista rispondo e non dirò bugie. Giuro che non dico bugie. Allora, fatemi le domande voi.
2: Allora, più che altro, no? Quando è che un cieco scopre di non poter vedere?
1: Allora, questa è una domanda un po' particolare, perché io lo sapevo di non vedere perché ho avuto il come congenito a 6 mesi, poi verso i 7 anni già sapevo che sarei andato in istituto per ciechi, a 10 anni poi ho perso la vista totalmente, quindi sapevo di non poter vedere. Però effettivamente un bambino che nasce cieco dalla nascita, finché qualcuno non glielo dice, non lo sa di non vedere, perché per lui è un senso che non ha mai avuto e non è mai esistito. Come un cieco che non ha mai visto non saprà mai che colore è il rosso, che colore è il verde, mentre per me qualsiasi cosa, vi dico che voi già per esempio sentendo le vostre voci immagino già che siete vestiti in un colore o in un altro colore, perché li ho visti in realtà i colori quando ero bambino. Altra domanda.
2: Lei potrà avere un trapianto di occhi?
1: Ecco, una domanda molto bella. E per adesso il trapianto esiste solamente, non di tutto il globo, ma solamente del cristallino. Quindi diciamo che se noi abbiamo un orologio è come trapiantare il vetro dell'orologio. Per quanto mi riguarda, la mia malattia ormai è zero, nel senso che è atrofizzato il nervo ottico e la retina, quindi per me l'unica possibilità di poter vedere è se faranno dei trasdustori collegati al cervello con degli elettrodi. Ci stanno provando, ma non lo so se nella mia vita riuscirò a poter vedere. Ancora qualche altra domanda?
0: Ma lei come fa a sapere cosa si mette, quali colori vuole scegliere per uscire fuori o fare qualcos'altro?
1: Allora, dunque, io in genere i miei capi dovrei sapere di che colore sono, oppure abbiamo dei color test, che sono degli oggetti che poggiati sulla maglia, su altre cose, ci dicono che colore è, oppure abbiamo anche un'applicazione per iPhone che ci dice... Addirittura un'applicazione si chiama Be My Eyes, che in inglese, che si trova su smartphone qualsiasi, che anche su Apple. Questa applicazione noi la lanciamo e all'altro capo del telefono ci risponde una voce, e noi alla voce possiamo chiedere: scusi, non è che mi dice quando scade questo prodotto che è nel frigo, oppure che colore è questa maglia che devo indossare? Poi naturalmente il colore che devo indossare lo devo sapere io, perché se non so abbinare il colore chiaro con lo scuro, ecco. In genere i non vedenti assoluti sono quelli che un po' abbinano un po' peggio le loro cose, perché giustamente non hanno visto mai i colori. Se non c'è qualcuno che glielo fa, non lo possono fare. Questa è una domanda molto intelligente, molto bella. Ancora qualche domanda e poi chiudiamo e salutiamo tutti quanti insieme.
2: Allora, ti è mai capitato di cioè a scuola, tipo, sei mai stato bullizzato per il fatto che non eri cieco, cioè che eri cieco?
1: Allora, devo dire la verità. Dunque, io per quanto riguarda le classi alimentari, quindi io, scuole elementari e medie, eravamo già tutti non vedenti, quindi non c'era la possibilità di bullizzare. Per quanto riguarda le scuole superiori, effettivamente ho fatto le magistrali ed ero insieme a 25 ragazzi, tutti vedenti. Eravamo 4 non vedenti, tutti vedenti. E fortunatamente no, perché chi è che si bullizza? La persona che è debole, la persona che non ha carattere. Io fortunatamente avevo sempre carattere. E addirittura io i miei compagni di classe li costringevo anche a uscire con me il giorno, a fare i compiti insieme, altre cose così. Quindi non hanno avuto modo di potermi bullizzare, come è questa cosa che succede adesso. Un'ultimissima domanda, chi la fa?
0: Io, Arianna.
1: Arianna, veniamo.
0: Se lei poteva, cioè, non so come formulare.
1: Ma non ti preoccupare, ci arriviamo. Tranquillo, non essere presa dal panico. Allora, fai capire il senso, poi del resto.
0: Cioè, se avrebbe la possibilità
1: di scegliere.
0: No, se avrebbe la possibilità di rivedere.
1: Sì.
0: Che emozioni proverebbe?
1: Allora, una bella domanda questa. Io intanto, da non vedente, ho imparato a leggere la vostra scrittura, quindi sarebbe molto bello perché io saprei leggere, perché io prima quando ero un bambino non sapevo com'era la vostra scrittura perché non riuscivo a leggere totalmente. Poi, mentre ero a scuola, altre cose, ho imparato a leggere la vostra scrittura, quindi so la A, so le lettere, come si fanno. Quindi sarebbe bellissimo poter vedere e poter riacquistare la vista e poter anche leggere, perché saprei leggere. Allora ragazzi, il tempo è finito, noi però prima di salutarci contiamo fino a 3 al contrario e diciamo viva Dialogo nel Buio e poi ci sentiamo in un'altra occasione. Allora 3, 2, 1...
3: Viva il Dialogo nel Buio!
1: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao! Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Revudini, di Disabili International Radio, oggi siamo praticamente al torneo di scacchi di cui la presidentessa è qui. Buongiorno presidentessa.
2: Buongiorno.
1: Lei rappresenta?
2: Allora, io rappresento il circolo scacchistico italiano per ciechi e ipovedenti, appena nato.
1: Dove purtroppo sono iscritta anch'io. Ma...
2: per fortuna.
1: Ho debiti con lei per caso, no? Me lo dico?
2: No, assolutamente. No, lei è tutto a posto.
1: Ma, sì. Perché ho anche dei debiti. Anzi, questa mattina ho preso una sonora sconfitta dalla signora
2: Carmina,
1: cioè quella che di tanto in tanto giovedì mattina arriva, non è mai troppo presto. Avrei pensato di licenziarla, però ormai
2: no, c'è il contratto, non puoi.
1: Non
2: come gli allenatori del paga la penale.
1: Comunque,
2: certo, farsi battere da una donna,
1: secondo me la colpa è del fatto che prima di andare in onda lei ha detto che il 23 era il giorno di Francesco Battiato.
2: Franco.
1: E stamattina Battiato. E stamattina mi ha detto: sai, oggi è il compleanno di Battiato, mi porterà fortuna. Ho detto all'anima della fortuna. Comunque, parliamo con Lucia, con questa tua organizzazione, dove sono entrato anch'io, portato non so da chi, comunque, è nata da poco.
2: Sì.
1: Quanti iscritti hai? Che cosa?
2: Abbiamo 32 soci.
1: Ah, beh, insomma, allora già.
2: Ecco. E abbiamo in programma, intanto stiamo facendo già dei corsi però online, ma la nostra idea, ecco, la nostra idea è quella di
1: farli più da vicino
2: oppure fare delle, diciamo, delle giornate studio, diciamo così, sempre appunto da vicino, o anche ovviamente altri tornei, come per esempio un altro Rapid come l'anno scorso,
1: insomma, no? Un suo sogno nel cassetto, qual è?
2: Quello di portare il gioco degli scacchi, sicuramente più diffonderlo di più, ma diffonderlo di più anche nelle regioni dove ancora c'è poco, diciamo dal Lazio in giù, per dirla molto semplice.
1: Quindi Calabria, Sicilia,
2: sì, Campania, Sardegna, Puglia, Basilicata, Sardegna. Assolutamente, Sardegna, assolutamente.
1: Invece Carmina, guarda caso, è di origine calabrese, anche lei, come Cecantibus, però sta a Roma, quindi non fa parte della Calabria.
2: No, faccio parte come origine.
1: Come origine, sì. E invece per te questo torneo a Milano, ti è piaciuto? Cos'è che...
3: Allora, è una bella esperienza. Fare un torneo dal vivo è molto bello, formativo, istruttivo, perché è un'esperienza diversa che fa l'online.
1: Perché ci si stringe anche la mano,
3: sì,
1: insomma,
3: sì,
1: la
3: socializzazione, l'armonia diversa, la competizione.
1: Io ho perso
3: diversa.
1: E ho anche bevuto qualcosa.
3: Lui
1: non è un don Perignano.
3: Ho dovuto pagare.
1: Fortunatamente è andata bene a lei, perché il signore ha detto, il signor Silvano ha detto che l'ultima bottiglia di don Perignano aveva finito la sera precedente.
2: Meno male.
1: Era molto bella. Si era cavato con
2: anche perché di pomeriggio dovrai rigiocare, potrebbe anche essere, no?
1: Bene, un tuo sogno nel cassetto, dai.
3: Un sogno in un cassetto. Allora, pensando all'esperienza che sto facendo, che tanti escono fuori dall'uscio dove sono magari in casa e si mettono in gioco, perché più si è e più si sta bene insieme.
1: Pensate che anche la FISPIC ha preso in mano il gioco degli scacchi, quindi è facile che anche loro realizzeranno dei tornei.
2: Speriamo, non lo speriamo proprio.
1: Speriamo allora anche questa cosa. E con questo io vi lascio, vi auguro una buona giornata. Il Cecantibus ha anche una bella sonora sconfitta e non metterà più Battiato per un mese e mezzo. E a risentirci alle prossime.
2: Ciao.

0: Disabili International Radio presenta
1: Città della Pieve in provincia di Perugia. Oggi vi ci porto e oggi vi ci porto. Si va.
0: Il gallo.
1: Sì,
0: di
1: sì.
0: Il gallo.
1: Dai, mi faccio perdonare.
0: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
2: Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa.
1: Siccome martedì scorso non ho fatto il tempo a portarvi a Città della Pieve e siccome ormai il gallo di Simone è diventato un po' una serie televisiva a puntate, ve l'avevo promesso martedì, ogni promessa è un debito, sicuramente sì. Non soltanto di Città della Pieve, in provincia di Perugia, ma vi parlerò anche della digitalizzazione estrema. Amici, buongiorno, oggi è giovedì, dai che tra poco è weekend, dai che anche tra poco, non dico il 2 di giugno, ma quasi. Mancano 2 settimane, cioè questa e la prossima. Dai, non ci pensiamo. Iniziamo immediatamente.
3: Poi sei scontato l'offerta di vide perché qui ci sono più lì.

Città della Pieve è un po' come Monteleone d'Orvieto, da dove vi sto trasmettendo e vi trasmetto. Sono differenti di provincia, sono gli ultimi due comuni delle rispettive province di Perugia e Terni. Città della Pieve, molti di voi ci sono stati e si sono scattati anche delle meravigliose foto al bar che esiste veramente, al Bar Pippo. Il Bar Pippo era il punto di ritrovo dei carabinieri della serie fiction di Canale 5, ormai nel finire degli anni 90, inizi 2000. Ma non finisce qui, perché questa volta tocca alla Rai. Eh sì, dallo scorso 4 maggio fino al 30 maggio 2026 la città tornerà ad essere, ed è tornata ad essere, protagonista della grande fiction d'autore, ospitando le riprese di una nuova serie condotta e interpretata da Rai, da Endemol Shine, se vi viene in mente Grande Fratello, sì, che vedrà la città di Città della Pieve trasformarsi in un palcoscenico principale di una sorta e di una grande storia che permette di emozionare il pubblico in tutte le sue forme. Questa produzione rappresenta, e leggiamo testualmente dal sito di Città della Pieve, una straordinaria vetrina nazionale, vetrina che ovviamente vede la stessa Città della Pieve come punto di riferimento. Vedere quindi i grandi, meravigliosi, piccoli, grandi borghi della nostra bella Italia sicuramente è qualcosa di meraviglioso. Per permettere lo svolgimento delle riprese in sicurezza, il posizionamento dei mezzi tecnici, alcuni piazzati ovviamente nelle strade centrali della città e ovviamente delle frazioni. Ecco, tanto per dire. L'amministrazione di Città della Pieve del Comune, consapevole ovviamente delle grandi possibilità, ringrazia Mamma Rai sotto questo punto di vista. Ho voluto appunto portarvi a Città della Pieve perché non è nuova Città della Pieve di questo essere, insomma, no? Voglio dire, di queste riprese. E, tra l'altro, c'è chi scrive: Simone, a Città della Pieve a Vito Argentero, sì. Certamente, a livello politico Mario Draghi, effettivamente ogni volta che vado a prendere un caffè con i miei amici o comunque magari con gli assistenti, eh beh sì, c'è la scorta perché a Città della Pieve ovviamente è un dato di fatto che venga scelta, no? Come magari tanti altri borghi, ci mancherebbe altro. Ciao Simone, mi piacerebbe veramente tanto fare un salto da voi a Città della Pieve, così magari vedo anche gli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto, perché no? Certo, potrebbe essere assolutamente un'idea, Margherita. Allora, ciao Simone. Anche nella mia cittadina ci sono state delle riprese, porta sempre ricchezza. Sicuramente sì, perché poi ti fa conoscere anche, tra l'altro, dei luoghi della nostra città o comunque della nostra bella Italia che non conosciamo. Pensate che negli States, l'abbiamo detto un sacco di volte, al di là di Beverly Hills 90210 di Melrose Place, ma Wisteria Lane di Casalinghe Disperate è uno dei tanti quartieri che sono sicuramente belli, ma allo stesso tempo sconosciuti. Quindi è meraviglioso che magari le fiction, sia di Rai che di Mediaset, ma anche Netflix, Sky in generale, possano prendere a battesimo le nostre meravigliose zone italiane.

0: Golden Boy, yeah.
1: Da Città della Pieve al mondo, ecco, visto che prima abbiamo parlato del borgo di Città della Pieve in provincia di Perugia, 7,5 km dal sottoscritto, proprio vicini, vicini vicini. Un saluto a tutti coloro che stanno venendo e gli sta venendo in mente, ad esempio, per il prossimo del ponte del 2 giugno di venirci a trovare. Sono delle belle zone. Amici, cambiamo completamente argomento, sia che siete genitori oppure no, parliamo dei giovani. Ma attenzione, perché non sono soltanto i giovani ad avere un uso compulsivo degli smartphone e quindi del sistema di comunicazione. Anzitutto torniamo a parlare di questo. Per quale motivo? Perché c'è un'intervista veramente molto interessante di Balzoni. Lei è una psichiatra. Che cosa dice lei? Anzitutto, prima di dire ai bambini di non fare una determinata cosa, di non strausare lo smartphone, tu genitore, tu adulto, dovresti essere credibile. Non usare lo smartphone, ad esempio, a tavola. Non usare lo smartphone almeno un'ora prima di andare a dormire. Evita un comportamento snodato nei confronti del social media o comunque della connettività, perché intanto il deficit d'attenzione, non soltanto per i giovani ma anche per te che sei un adulto, bene non ti fa. Quante volte l'abbiamo detto che a causa, dobbiamo dirlo, a causa di TikTok con questi reel che lui ha lanciato anche sotto i 60 secondi, il deficit d'attenzione si è veramente quasi azzerato, non soltanto per i giovani ma anche per gli adulti. Sicuramente il giovane è colui che è plasmabile, è un po' come una spugna, è per quello che si va a scuola ovviamente da ragazzi, non da grandi, diciamo, ecco. Ma il deficit d'attenzione e l'educazione deve venire dai giovani, e ma da dove? Dai genitori. Gli adulti sono spesso i primi, ad esempio, a scrollare, a vivere la socialità in maniera smodata. Se un genitore usa il telefono a tavola, ad esempio, perde di credibilità. Il digitale riempie il sistema, ma non ti fa conoscere la noia. Quante volte vi siete annoiati quando eravate ragazzi? Io sì. E la noia serve, ecco, la noia, mi viene in mente il pezzo musicale, è la noia serve perché ti aiuta a crescere. Ora, non devi vivere di noia, quello ci mancherebbe altro, ma anche quel silenzio interiore. Adesso c'è molta paura del silenzio, devi essere continuamente bombardato da nuove realtà a livello tecnologico e di social. Questo per i ragazzi è assolutamente disarmante e non va bene. Creare una zona di momenti offline a casa, durante i pasti ad esempio. Aiutare ovviamente a ristabilire la connettività con la vita sociale reale. Oltre alla didattica digitale, la scuola non deve solo fornire competenze tecniche, ma promuovere un alfabetismo di emotività creativa. Gli studenti devono imparare a distinguere tra l'uso dello smartphone per scopi didattici e l'uso del quello compulsivo. La scuola rimane, secondo la dottoressa, uno degli studi più veramente plasmabili per le relazioni faccia a faccia. Ecco, incentiva il lavoro di gruppo e il confronto diretto aiuta a contestualizzare l'isolamento sociale derivante ovviamente dall'iperconnessione. La sfida non è eliminare la tecnologia, ma passare da un uso passivo, compulsivo, ad un

uso consapevole e strumentare. Quindi l'alleanza tra scuola e famiglia è l'unico modo, secondo la psichiatra, per proteggere la salute mentale delle nuove generazioni, ma anche le generazioni di nuovi genitori. Perché nessuno si è mai imparato ad essere genitore come non si impara mai ad essere figli, però sicuramente tutta questa socialità, tutta questa virtualità, tutto questo uso smodato della tecnologia, del social media e quindi dello smartphone, dove veramente gli adulti, vedete quanti di voi lo stanno scrivendo, sì è vero, io ne sono un esempio, me ne rendo conto, sto cercando di farne a meno davanti a mio figlio e soprattutto quando mangiamo. Ecco, sono una mamma single, ciao Simone, sono Pamela, effettivamente c'è ragione, con mio figlio ci siamo dedicati, con mia figlia, dei momenti zero phone. Bella questa cosa, dovremmo provare veramente a vivere una roba del genere, perché fa bene all'adulto e fa bene al giovane.

0: Poera!
1: Il cosiddetto limite è il confine tra l'interazione quale? Il confine sempre più labile tra interazione tecnologica e legame affettivo è quello di cui stiamo parlando. Specificatamente, sempre delle nuove generazioni, ma non solo. Un legame profondo, il fatto che il 40% dei giovani dichiari di sviluppare una connessione emotiva con l'intelligenza artificiale non è sorprendente se si analizza il funzionamento dei moderni ChatGPT che emulano le emozioni. Ma le emozioni, per quanto il ChatGPT possa essere intelligente, non ne ha, le emula e certe volte ti spara delle cazzate, chiedo scusa, sono in diretta, scusatevi, delle cagate mostruose, e il genitore o comunque il figlio in questo caso non ha gli strumenti per analizzare perché è giovane e la sua mente è una spugna, dobbiamo stare attenti. Sono sempre veramente disponibili queste intelligenze artificiali 24 ore su 24, quindi un impatto veramente molto molto forte. Utilizzano quindi un linguaggio personale che valida costantemente i sistemi dell'utente. Per un adolescente è un giovane adulto, l'IA può diventare un porto sicuro dove confidare ansie che non si ha il coraggio di esporre ad amici e soprattutto a genitori. Il problema identificato del legame, quindi, non è l'uso dello strumento in sé, ma la capacità di generare dipendenza psicologica. I rischi principali quali includono? Includono isolamento sociale. Non soltanto i hikikomori, ma non c'è bisogno di arrivare ai hikikomori, purtroppo in Italia il 70% ne sta soffrendo. Preferire il dialogo con l'IA, quindi preferibile e quindi molto più complice, rispetto a quello con esseri umani, che comporta ovviamente conflitti e sicuramente complessità di meccanismi. Un ChatGPT che conosce i segreti più intimi di un giovane ha un potere di influenza enorme che potrebbe essere usato a fini economici e soprattutto commerciali e di profilizzazione estrema. L'IA tende a dare ragione all'utente e di questo ne abbiamo parlato veramente qualche giorno fa. Questa è una grossa realtà di cui se ne dovrebbe parlare e non è mai abbastanza parlarne. Per quale motivo? Perché si sta veramente prendendo veramente sotto gamba, secondo questi studi, e mi trovano perfettamente d'accordo. Quindi l'IA ti dà sempre ragione a te che sei adulto, e poi una volta che sei adulto magari puoi prendere la decisione e soprattutto gli altri di non poter parlare con te perché non te se vuol di niente, hai ragione solo tu, parla con l'IA che ti dà ragione solo lei, ecco un po' il senso è quello. Ma l'utente di rischio, le convinzioni errate a livello depressivo, invece di stimolare un confronto critico, l'intelligenza artificiale ti dà ragione. Quindi la proposta legislativa a livello europeo qual è? È che le nazioni mirano a introdurre dei paletti etici e tecnici, l'obbligo dell'IA a dichiarare onestamente e costantemente la propria natura non umana, evitando che il giovane quindi dimentichi di parlare con un codice, perché di codice binario parliamo. Quindi vietare gli algoritmi, quindi studenti specificatamente, per creare dipendenze affettive e per trattare l'utente sulla piattaforma più a lungo possibile, è questo il senso. E ne abbiamo detto un sacco di volte, anche il social media ti fa rimanere sempre di più, la televinizzazione, ne abbiamo parlato qualche mese fa, ormai la TV la teniamo veramente di sottofondo, c'è il social media che è diventato la TV, perché il social media sa perfettamente quello che noi cerchiamo, è per quello che strolliamo continuamente, perché è più interessante, perché lui lo sa l'algoritmo ancora prima dell'intelligenza artificiale, ecco, lo sa perfettamente cosa ci piace, quali sono i temi, quindi alla fine chi se ne frega della serie televisiva e del film, noi continuiamo a scrollare e cercare e trovare quello che ci interessa.
2: Mio fratello era forte.

0: Mi raccomando, genitori adulti, poi se volete venire il gallo di Simone, sì, ma se volete venire a trovarmi a Monteleone d'Orvieto, quindi a Città della Pieve, che insomma ha un tiro di schioppo, sarò felice di ospitarvi. Giuseppe, mi raccomando, poi se è arrivato anche il 2 giugno il nostro Giuseppe Cesena, magari perché no, fate accompagnare, venite dallo zio. Allora, ragazzi, che sì, ci sa di andare. Sa di da chiuderlo sta appuntamento e ci si sente ovviamente martedì prossimo. Ciao!
1: Io devo dire una cosa a rigor di logica, che questi satanelli io li vorrei eliminare perché... Oh, che fa lei qui a quest'ora, scusi, eh? Io ho nominato i satanelli che vorrei eliminare. Lei subito va a difendere i satanelli. Va bene.
2: Sono il diavoletto. Vi tormentano i satanelli, vero?
1: Sì,
2: vero?
1: Ci tormentano a 4:30 del mattino. Insomma, ci tormentano, sì.
2: Beh, cioè, dunque, veramente gli autori hanno rubato a noi quella melodia. Sì. Tutto copiato dall'inferno, sì. Ma ne arriveranno altri.
1: Altri pezzi dei satanelli. Siamo fritti.
2: Sì, i satanelli crescono.
1: Stanno studiando.
2: Altre consulenze. Ho
1: capito. Cioè, insomma, sti satanelli faranno successo più delle promozioni dei cantanti che vengono qui prima o poi.
2: Assolutamente sì. La verità sta qui all'inferno, non tra di voi terrestri, siete degli ipocriti.
1: Adesso non esageriamo.
2: Ma sono una nostra produzione infernale, i satanelli.
1: Ne
2: arriveranno altre produzioni, perché i satanelli stanno crescendo.
1: Vabbè, basta con i satanelli. Parliamo di oggi, parliamo di questo brano, anzi parliamo del nostro numero di telefono 02 63 79 34 94. Abbiamo avuto già delle dirette in precedenza e abbiamo anche un numero WhatsApp 320 19 78 490. Lo vuole presentare lei il numero WhatsApp?
2: No, aspetti che vado a chiamare le oche infernali.
1: Sì.
2: Sono tutti i nostri politici che sono stati trasformati in oche qua,
1: sì,
2: no? Per tutte le bugie. E allora le bugie che loro hanno raccontato in vita
1: terra,
2: sono rimaste nel loro pancino, quindi quando devono fare un messaggio WhatsApp, fanno WhatsApp.
1: Ah, loro fanno.
2: Hanno una certa movimento intestinale, hanno la pernacchietta intestinale incorporata, quindi, no?
1: Ah.
2: E allora, sì, la pernacchietta intestinale. Così. Quindi, WhatsApp,
1: va bene. Era questo il numero per i messaggi normali, ma anche WhatsApp, come dice la diavoletta Cristina. Magari.
2: Io voglio una casa vicino al mare, anzi, diciamo in riva al mare.
1: Proprio in riva la vuoi la casa? Perché proprio in riva e non. Vabbè.
2: Perché così posso fare meglio le mie magie con il mare e magari riuscire a far entrare un mare nel cassetto.
1: Mare nel cassetto dopo lo cerchiamo.
2: Il mare nel cassetto io già ce l'ho qui.
1: Intanto andiamo con la casa in riva al mare.
2: Poi
1: facciamo entrare il mare nel cassetto.
2: Ma è una cosa un po' banale.
1: Sì. Angela e Giuseppe da Terranova da Sibari.
3: Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca.

0: Ma io non ne posso più di questi satanelli, non ne posso più!
1: Satanelli vi tormenteranno per le prossime stagioni, per i prossimi mesi, e vedrete cosa ne verranno fuori delle belle, anzi delle brutte.
0: Diciamo delle brutte più che delle belle.
1: Sarà una favola.
0: Sì, una favola verde come la favola di ieri.
1: Una favola blu per me e per tutti noi satanelli e satanelle, sarà una favola blu vedervi tormentati.
0: Peppino di Capri con la favola
1: Capri.
0: Infatti stamattina si leggeva anche la notizia su Capri. Comunque Peppino di Capri è con noi, la favola blu, e naturalmente questo è il circuito Bruzio con Antenna Bruzio e le sue sorelle, le sorelle radio e i fratelli radio, perché ci sono anche TV. E naturalmente abbiamo questa favola blu per una nostra radioascoltatrice che si chiama Ornella, ma qui mi ha impigliato questo satanello. Ornella e i satanelli no. E poi ancora per un'altra amica che si chiama Sara da Sibari, e abbiamo Aurelia invece che ci ascolta da Firenze. Allora la favola blu, sentiamo questa favola blu del Peppino di Capri, che si sente questo mare. Eccola qui la favola Pietra Montecorvino.

0: Eccoci qua, la favola blu è finita, la favola blu, perché c'è la diavoletta in linea. Diavoletta.
1: La favola blu, adesso che favola mi racconti? Io qui ho tutte le nostre invece non favole,
0: ma
1: tormenti, noi abbiamo qui i nostri tormenti,
0: i tormenti mattutini. Noi abbiamo ricevuto una richiesta di Franco che si chiama Il mare nel cassetto.
1: Non è una richiesta, è una mia magia.
0: Ah, cioè tu porti le persone a fare richiedere i brani che vuoi tu.
1: Tu sei un piccolo uomo limitato.
0: Sì.
1: Limitato.
0: Con tutte queste offese prima o poi me le dovrò pagare.
1: Molto limitato. Tu devi sapere che prima c'è stata la casa in riva al mare.
0: Sì.
1: E io subito ho intuito che questo mare lo potevo chiudere in un cassetto e spedirtelo.
0: Ah.
1: Vedi?
0: Intanto a me il mare non piace.
1: Non ti è arrivato?
0: Non mi è arrivato zippato. Non è arrivato zippato niente.
1: Non
0: io
1: ti è arrivato uno zip?
0: Non mi è arrivato lo zip. C'è solo il mare nel cassetto, che è il brano che ha richiesto Franco da Cosenza.
1: Come sei limitato.
0: Sono limitato. Sentite sto mare nel cassetto. Com'è brutto sto cassetto. Sarà un cassetto vecchio questo.
1: È un cassettone.
0: Una cassapanca vecchia. Vabbè. Circuito Bruzio con voi, non è mai troppo presto, con Giuseppe Cesena e Lady Cristina, come quasi ogni mattina.

0: Non ce la faccio più con questi satanelli.
1: Ah, i satanelli, come sono belli, satanelli, fa anche rima. Satanelli and fire.
0: And fire. Satanelli. Allora, vuoi ricordare, vuoi ricordare qualche nome di satanello, i nomi componenti di satanelli?
1: Satanello, ma c'è per esempio Briconcello, Fregolin, poi c'è per esempio Ce l'ho tutta io, e poi c'è, vediamo, aspetta, c'è qualche soprano molto molto molto buono. Vabbè, ma lì l'abbiamo, poi c'è qualche virato naturalmente, perché noi ci dilettiamo anche in queste cose deliziose, mi sembra giusto. E poi possiamo, ma dunque, vediamo un po', insomma, devo fare un elenco di questi satanelli, ma sono diversi, stanno crescendo, poi se non rigano dritto, sai, c'è la tortura, la piccola mela nel sederino, per cui non è... devono stonare, perché se no non sarebbero satanelli. Qui volutamente le cose sono un po' sghembe, capito? Un po' fatte così alla diavola, appunto, no? C'è il coro alla diavola, c'è il pollo alla diavola, lei, quindi bisogna, c'è anche il coro alla diavola. Ecco, questo è il coro alla diavola. E lei come mai, ecco, ha questi problemi? Ah, è una nuova magia. Non lo so.
0: Cosa mi combina qui la...
1: Sì,
0: perché abbiamo
1: Denise,
0: detto sì.
1: Denise. Ma che fai, Denise? Ma vieni all'inferno.
0: Anche lei.
1: A rinvigorirti un pochino, non stare tra i terrestri.
0: La vuoi nelle satanelle, allora, anche la Denise?
1: Sì, nelle satanelle, bisogna vedere, perché qui ci sono delle audizioni molto dure per entrare tra i satanelli. Li abbiamo scartati non sa quanti, quelli troppo intonati li abbiamo cacciati via subito.
0: Ho capito. E sì, noi facciamo parte invece dei piccoli. Piccoli qui a terra, poveri.
1: Piccoli cantori, piccoli scantoni.
0: No, che scantoni? Noi siamo uomini. Siamo uomini, non caporali.
1: Piccoli, siete voi. Vabbè. Piccoli, vabbè. Brutti, piccoli, brutti e con gli occhialini. Vabbè, ecco. Con gli occhialini. Oppure cecchini.
0: Sì, quello sì, cecantibus sicuramente.
1: Brutto e piccolo. Tu sei piccolo, brutto uomo.
0: C'era una volta dei sindacalisti che erano piccoli, storti e malfatti. Insomma,
1: ecco, piccoli, storti e malfatti.
0: E allora noi andiamo ad ascoltare il brano di Mia Martini. Tu mi fai ridere qui. Con un brano che si chiama Piccolo Uomo, per Renzo che ci ascolta da Firenze. Abbiamo ancora Antonella che ci ascolta da Terranova, da Sibari, con il suo caro Giuseppe. Allora, piccoli uomini, qui Antenna Abruzia con noi, e sempre Non è mai troppo presto, dalle 4:30 alle 7 del mattino. Ce lo dice l'uccellino, sì, guardate l'uccellino, no, la diavoletta l'abbiamo messo a riposo, altrimenti rovina tutte le musiche.

0: ancora sti satanelli, ma io non ce la faccio.
1: I satanelli, che belle invenzioni infernali che sono.
0: Ma io ti lascerò, io ti lascerò prima o poi, perché
1: mi lascerai, ma sarai senza di me. Tu non ti sei mai divertito tanto da quando hai fatto questi giri all'inferno, questa incursione all'inferno. Prima tu eri lì con la tua piccola trasmissioncina terrestre, da quando ci sono io che ti do il pepe infernale nel culetto ogni mattina.
0: È diventata
1: il pepe, io sono il tuo pepe infernale, guarda, il tuo pepe infernale. Dove la trovi una diavoletta come me?
0: Ti lascerò. Adamo, Adamo da Milano e Francesca Adamo da Cosenza. Ti
1: il
0: lascerò.
1: Primo uomo,
0: sì, primo uomo, anche la prima donna.
1: Ah, Eva, il primo terrestre. Sì.

0: un giorno mi dirai che mi ami e fa la foglia.
1: No, perché un giorno quello non succederà mai, che ti dirò che ti amo. No, assolutamente,
0: no,
1: dai.
0: Assolutamente. lo dovrà pubblicamente ammettere che... in diretta. No, che... anzi, andare allo stadio.
1: Sì,
0: e
1: gli stadio.
0: Prendere il megafono e dire: io amo passamente il diavoletto.
1: No, no, per carità. Sì, un giorno sì, mi dirai gli stadio. Questo è il brano che dobbiamo mandare in onda. Non ho capito, tu dall'inferno cerchi sempre le notizie come farmi annunciare i brani. Un giorno mi dirai gli stadio per Lucia da Rossano.

0: Sano Pino da Policoro e abbiamo ancora da Matera Giuseppe, sì.
1: Che schifo di nome.
0: È il mio nome, è un bel nome.
1: Ma che appunto, sono, proprio perché è il tuo nome.
0: Sono stato un falegname anch'io, insomma.
1: Sì,
0: un falegname.
1: Hai fatto la Madonna di lei.
0: Sì, va bene.

0: che il diavoletto è sempre adesso... qui. Il diavoletto è sempre qui adesso. Sì, adesso.
1: Il diavoletto col suo culetto e con tutte le sue cosine attrezzate.
0: Si è attrezzato.
1: Con tutto il suo equipment, come direbbe il maestro di ceremony.
0: Di ceremony. Ah, sì.
1: The ceremony, il maestro dei nostri Saturnelli, è un po' così, però, adesso dovremo fare un'intervista anche con il maestro di ceremony. È un maestro molto celebre qui all'inferno, sai?
0: Ma è inglese, è un discerno...
1: Ah sì, è inglese. Okay. E dopo 3.000 anni non ha ancora imparato l'italiano, però...
0: dopo 3.000 anni?
1: Vabbè. No, perché fino a un bel poco.
0: Ho capito.
1: Hai capito?
0: Ma scusa, ma lui con la luna come sta messo questo di ceremony?
1: A lui è sempre lunatico,
0: ecco, lunatico, ho capito.
1: Quindi la luna ce l'ha sempre.
0: C'è la luna non nel cassetto, ma ce l'ha in...
1: In the moon, ce l'ha sempre ancora, ce l'ha sempre.
0: Ho capito, abbiamo Alan Sorrenti in Donna Luna. Alan Sorrenti in Donna Luna, il brano per Francesco che ci ascolta da Torano Castello. E abbiamo poi ancora un nostro amico che si chiama Carmine, è un panettiere di Castrovillari, che è un grande nostro ascoltatore. A lui gli piace molto Mino Retano, ma questa mattina gli mandiamo per dispetto questa Donna Luna di Alan Sorrenti. E allora andiamo col brano, ci sentiremo tra un attimo, perché la diavoletta bisogna tenerla sotto controllo, perché è troppo diavoletta questa qui.
1: Poi
0: ama i satanelli, no? Insomma, facciamo questa che ama i satanelli, è un problema, ragazzi, su. I satanelli, questi brutti e belli, cioè, brutti,

0: Donna Luna.
1: Donna Luna. E donna. Uomo Sole.
0: Uomo Sole. Beh, che
1: uomo
0: vuoi fare?
1: Sole o donna uomo solo?
0: Uomo solo, uomini
1: uomo
0: soli.
1: Solo. È un mistero questi uomini.
0: È un mistero, chissà sti misteri,
1: uomini
0: no?
1: Vengono veramente da Marte e le donne vengono da Venere.
0: Le donne vengono da Venere, secondo te?
1: Da Venere.
0: Beh,
1: da
0: allora,
1: Venere.
0: Io vorrei un ragguaglio sui nomi dei satanelli.
1: Dei satanelli.
0: Cioè, ma al nome vorrei anche che lei desse una breve descrizione perché è stato chiamato così, capito? Insomma.
1: Allora, c'è Fregolino, c'è il diavoletto Fregolino perché frega il pisellino agli altri. Eh sì, perché gli altri quando vanno a fare la pipì, zac, zac, lui frega il pisellino agli altri, quindi il mago, quello lì è il diavoletto Fregolino. Poi c'è la soprano, la nostra prima donna, Madame Strangoloni. Madame Strangoloni si crede molto brava, si crede molto, molto, molto, come si dice? Una diva?
0: Si crede una diva?
1: In realtà, sì, una diva, però in realtà è un... Sì, è un
0: anche lui è un...
1: Come potremmo definirla? Una cantante con la voce vuota praticamente.
0: Sì, ma lei smetta di fare l'inglese. Ma allora,
1: ma
0: senti...
1: No, ma io non sono inglese.
0: Com'è la storia del il diavoletto che frega il pisellino? Scusi, non ho capito.
1: È il mago, è il diavoletto Fregolino.
0: Fregolino.
1: No, Fregolino, Fregolino, Fregolino.
0: E intanto andiamo a sentire Neck con Ci sei tu, perché è un brano che
1: ecco.
0: Ci ha richiesto...
1: Vede, ci sei tu Fregolino,
0: no, che freghi il pisellino. Vabbè, ci sei tu che è stato richiesto da Angela da Milano e poi abbiamo ancora Rebecca da Sibari e Giulia da Novasiri. Ci sei tu e il brano di Neck qui sul circuito Bruzio naturalmente.

0: se non ci lascia questi diavoletti ancora perseverano qui, mannaggia, come devo fare a toglierli di mezzo?
1: Denise. No, i satanelli ormai sono a tutti gli effetti parte della trasmissione.
0: Ma sono stati raccomandati praticamente.
1: Sì, da Damon in persona. Ah, ecco. Da Damon in persona.
0: Quindi con lui non si può fare niente, con Damon.
1: Con Damon è il diavoloccio in pectore, più impotente.
0: C'ha anche la cravatta lui.
1: Sì, in pectore. Ma come ignorante lei, contro le nostre diavolazioni, i nostri malefici, neanche
0: certo.
1: Papa Bergoglio.
0: Il prossimo brano è stato richiesto da Luana che ci ascolta.
1: Non
0: da
1: sarà mica un mistero, vero? No.
0: Luana che ci ascolta da un paesino che si chiama Montalto Ufugo, tipo come si scappa. Poi abbiamo, quindi ascolta Radio Antenna Abruzzo naturalmente. Poi abbiamo da Sibari la nostra signorina Rebecca e abbiamo ancora da Palo Alto, Palo del Colle, abbiamo Oronzo.
1: Oronzo?
0: sì, mistero Oronzo.
1: No, non lo posso dire, la rima.
0: No, stia buona.
1: Oronzo,
0: abbiamo Oronzo da Palo del Colle.
1: No, allora,
0: e allora andiamo col mistero.
1: Va bene,
0: che mi fai? Scusi, lei è proprio cattivella, lei proprio, insomma, Oronzo da Palo del Colle, olè.
1: Palo,
0: dai. Sì, stai buona, insomma, ogni mattina lei mi fa disperare.

il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1.

0: Monza Brianza, TRL, Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Questa diavoletta ne combina di tutti i colori, avete sentito come ci ha preso in giro, ma ha messo l'eco e tutto il resto. Beh, comunque noi adesso continuiamo con Dopo il saluto delle radio, in questo bel giovedì che è sempre con noi, con un brano di Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.

Ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare. Era questo signore che ha vinto anche un festival di Sanremo, mi pare, con l'uomo, anzi due forse, probabilmente. Beh, comunque sono cose che, insomma, dopo le 6:30 del mattino, visto che inizia a venirmi sonno adesso, e allora adesso avremo un brano di Marina Rei. Marina Rei? Sì, proprio un brano di Marina Rei. Il titolo ve lo dirò dopo.

brano di Marina Rei era Fammi Entrare. Bene, vi ricordo il nostro numero di telefono anche per domani, visto che siamo quasi verso la fine: 320 19 78 490. 320 19 78 490. Vi ricordiamo che siamo qui tutti i giorni, dal lunedì a venerdì, e dalle 4:30 alle 7, che non è mai troppo presto, e che ormai il tempo passa ed è il momento di ascoltare un brano di Mario. E beh, il sonno quasi. Mario Lavezzi.

Sicuramente voi conoscevate più Loredana Bertè in Alto Mare, e invece in questo caso abbiamo avuto Mario Lavezzi. E adesso avremo ancora un altro Mario. Ascoltiamo adesso Mario Venuti e naturalmente il titolo ve lo dirò dopo.

Mario Venuti. Mario Venuti, una pallottola e un fiore. Beh, come avete sentito questo brano? E adesso andiamo da un altro nome, un nome che si chiama Massimo Di Cataldo. Massimo Di Cataldo fa il complimento a una persona e dice: come sei bella, e siamo quasi verso la fine della trasmissione di questo giovedì.

0: Come sei bella, Massimo Di Cataldo, qui a Disabili International Radio, tutti i giorni con voi dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle ore 7. Vi ricordiamo il nostro numero di telefono 320-1978-490, ripetiamo 320-1978-490. Anche oggi siamo stati insieme, abbiamo avuto la parte della diavoletta, abbiamo avuto il nostro amico Gallo di Simone e poi questi brani che io vi ho presentato per chiudere la trasmissione in questo giovedì. Naturalmente tra qualche secondo avremo la voce di Maurillo che dirà: avete ascoltato? Insomma, e vi farò i saluti finali. E allora intanto vi ricordo che ci sentiremo domani naturalmente. E adesso sigla!
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
0: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320-1978-490, 320-1978-490.

Sono Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1954

2002, il giornalista e politico Emilio Carelli. Nacevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce byte, e tu già lo sai, e per questo ti divertirai con i Senza Radio in studio. Eccoci, bentrovati amici, sono Angelo Franzone e mia compagnia Angelo Franzone. Hai capito? Non c'è l'Andreone Lombardo ed allora che faccio? Mi sdoppio per fare la coppia che scoppia. Non ho capito bene quello che ho detto, beh comunque riparte, ricomincia, perché è già passata una settimana dall'ultima volta che ci siamo sentiti e quindi questa è la nuova puntata di Shadows Live. Bentrovati in questa settimana. Cosa avete fatto di bello? Cosa avete fatto di buono? Avete costruito qualcosa? Potete andare fieri del tempo passato? Oppure avete sonnecchiato? Avete così schiacciato pisolini? Avete avuto l'abbiocco, il famoso abbiocco post-prandiale, cioè quello che dopo un bel pranzo magari comincia lì a salire su per la nostra mente, annebbiandoci i pensieri e costringendoci a dormire. E di questo che oggi parleremo qui a Shadows Live, di una sorta, vi daremo dei consigli, ecco, per cercare di evitare di cadere in preda a questa scena che ormai è fin troppo familiare. Il pranzo gustoso, poi bisogna comunque andare alle attività del pomeriggio e improvvisamente ecco la nebbia che ci annebbia la mente, la debolezza e il sonno che ci pervade. Come salvarci da tutto ciò? Seguite lo Shadows Light, anzi, prima iniziamo dalla nostra sigla.
1: Vai, sì.

manchi! Ci manchi solo tu, Andrea Lombardo. Ed è da tempo che ci manca l'Andrea Lombardo, vittima ormai di chissà quale forma di abbiocco post, come dire, che gli impedisce di essere qui a far la puntata di Shadows Light insieme a noi. Però ritornerà, noi lo salutiamo, lo abbracciamo e cerchiamo di entrare nel vivo di quello che è questo programma, cioè il parlar di nulla, o comunque il nulla.

quella che si fa argomento, si mette in luce e poi insieme se ne ride delle ombre. Abbiocco postprandiale, cioè questo nemico della nostra produttività, del nostro benessere, che colpisce tutti indistintamente, che siate studenti, che siate lavoratori, che siate giovani, che siate un po' più in là con gli anni. E c'è questa cosa, ma dobbiamo capire per quale motivo. Non siamo condannati a subirlo passivamente. Perché? Perché ci sono delle cose che possiamo fare per cercare di evitare che ci venga l'abbiocco e quindi poi essere improduttivi per buona parte del pomeriggio. Ci sono delle strategie, delle cose mirate, ve le diremo qui a Shadows Light, ma prima iniziamo a... questa potrebbe essere per esempio una delle strategie, cioè quella di mettere la musica a palla, la musica tunz tunz, quella che vi fa divertire un po', che vi tiene svegli, che vi fa ballare e che fa tipo così, tunz tunz tunz.

0: New Religion.
1: Bebe Rexha. Qui a Shadows Light vi abbiamo dato la botta di risveglio. E questo era l'angolino Tunz Tunz, serve per quelli presi dal biocco, perché oggi è di questo che si parla, di quel biocco che viene dopo pranzo e che poi magari ci costringe a schiacciare un lungo pisolino e ad essere, come dire, poco produttivi durante quel periodo. E allora come fare, come salvarsi da tutto ciò? Esiste una qualità della vita che può essere migliore subito dopo il nostro pranzo? A noi vi diamo dei consigli per cercare di capire se è vero che esiste intanto e cercare di capire che cos'è questo abbiocco post-prandiale, perché non è solo frutto della nostra immaginazione, non colpisce solo una fetta di popolazione limitata, perché abbiamo visto che giovani un po' più in là con gli anni, studenti, lavoratori, anche chi non fa nulla è colpito da questa cosa, che magari la credenza popolare lo attribuisce unicamente a questo richiamo di sangue verso lo stomaco per la digestione, che è una cosa che avviene, ma non è l'unica spiegazione di quello che avviene quando noi abbiamo questo abbiocco, perché l'impatto sulla sonnolenza è molto limitato, il fatto che il sangue affluisca verso lo stomaco per la digestione. Ci sono delle altre cause che sono molto più complessi e soprattutto molto più importanti, quali prima fra tutte ovviamente la qualità del pasto, perché è la causa diretta più controllabile. È chiaro che se voi fate un pasto super abbondante, ricco di carboidrati raffinati come la pasta bianca, il pane bianco, zuccheri semplici, tutto questo provoca un aumento della glicemia nel sangue. Allora cosa fa il pancreas? Risponde a questo aumento di glicemia rilasciando una massiccia dose di insulina per gestire questo picco di zuccheri. Questo sbalzo ormonale può favorire l'ingresso nel cervello di triptofano, che è un amminoacido precursore della serotonina, che chiaramente è il neurotrasmettitore del relax, e ora questa serotonina si converte poi in melatonina, che è l'ormone del sonno. Ed allora il risultato qual è? Quello di avere questo torpore che ci porta così ad addormentarci. Invece no, noi dopo pranzo, anzi intanto manteniamoci leggeri e poi ci dobbiamo rialzare. Rialzarci sempre, così come ci insegna Salvo Buono con questo brano Ho imparato a volare.

0: light. Shadows, shadows light.
1: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adalà, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, ha detto il presidente americano. Gli investigatori al lavoro sul giallo di Pietracatella Campobasso cercano di capire se a cercare in rete notizie sulla Ricina siano state le stesse donne poi morte avvelenate, Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia, e quanto emerge dalla convocazione delle parti offese degli indagati per venerdì 22 maggio in questura, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, PC e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di famiglia. Il calcio, la Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0 ma va in finale forte del 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in Serie A. Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

Il Summer Funk è il brano di Francesco Gabbani, brano dell'estate, visto che insomma ci avviciniamo ormai a quella che è l'estate dei tormentoni che avanza, e questo si propone, un summer funk, quello di Francesco Gabbani. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando per esempio avete finito di mangiare, avete fatto un pranzo luculliano, così come si suol dire, un bel pranzo abbondante che poi vi fa venir giù l'abbiocco. Ora, uno dei motivi per cui ecco viene l'abbiocco è proprio questo, la qualità del pasto, quindi attenzione che un pasto leggero chiaramente aiuta, ma non basta, perché poi questo incide anche sul ritmo circadiano. Che cos'è sto ritmo circadiano? È il nostro orologio biologico che governa il nostro ciclo sonno-veglia. Ora, chiaramente nel periodo, anzi nelle ore che vanno dalle 14 alle 16, prevede questo orologio biologico che ci sia un calo naturale del livello di allerta, e quindi che è del tutto normale, un calo fisiologico assolutamente normale, viene amplificato ovviamente dal fatto che noi abbiamo mangiato a pranzo veramente delle cose allucinanti. Ecco, se poi avete una mezz'oretta di tempo per la pausa pranzo, ecco, mantenetevi leggeri, inutile che vi strafogate e poi arriva e si sballa anche il ritmo circadiano. Quindi stiamo attenti, perché la cosa principale ovviamente è sempre quella. Ora io vorrei sapere da voi, che magari vorreste mandare un messaggio, un vocale al 333 3831 587, se non vi è mai capitato, ecco, oppure se invece vi è capitato di essere vittima dell'abbiocco post prandiale. Intanto ci godiamo Charlotte Cardin.

0: Hits, buona domenica! Nenè.
1: Buona domenica
0: anche quando domenica non è. E se voi quando non è domenica mangiate come se fosse domenica, ecco che poi arriva e lì vi aspetta dietro l'angolo l'abbiocco post prandiale. Attenzione, questo è Shadows Light, noi stiamo parlando proprio di questo, vi daremo dei consigli perché ci sono delle strategie di due tipologie. Una

È immediata, cioè fai qualcosa subito per cercare di riprenderti e quindi di fuggire da quello che è l'abbiocco postprandiale, oppure fai qualcosa di ben definito a lungo termine per evitare appunto la sofferenza di questo abbiocco postprandiale, che è causato, abbiamo detto, sicuramente dalla qualità del pasto, cioè dal fatto che voi fate un pasto molto abbondante, ricco di zuccheri semplici, di carboidrati raffinati, che vi porta poi uno sbalzo ormonale e che va a incidere sul ritmo circadiano, è controllato anche dalla disidratazione, perché la disidratazione può causare affaticamento e difficoltà di concentrazione, ed è causato anche dalla carenza di sonno, cioè voi dovete pensarci prima, la sera prima, no? Perché se dormite male durante la notte, poi l'abbiocco tra le 14 e le 16 è lì che bussa alla vostra porta, perché dice: "Oh, io devo recuperare il sonno", e quindi è così. Allora, le strategie immediate, cosa fare proprio per evitare, per dire: ecco, adesso mi alzo e mi passa il sonno. Proprio questo: alzarsi, camminare per 10-15 minuti, preferibilmente all'aria aperta, è un rimedio potentissimo, perché questo vi permette di riattivare la circolazione, vi aiuta a far produrre melatonina. Il cambio di scenario, perché magari siete diciamo all'aperto, vi aiuta in qualche modo anche così a riprendervi, ed è importante questo, perché una delle strategie è proprio quella, è alzarsi da tavola dopo pranzo, e quello è il punto.

0: Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

yes, King of my castle. Questo Shadows Light ci abbiamo pensato noi, nel senso che abbiamo pensato che magari il momento dell'abbiocco arriva quando ve non ve l'aspettate e allora vi sparate questa cassa nelle orecchie e vi riprendete e l'abbiocco vi passa, perché una delle cause dell'abbiocco, abbiamo detto forse la principale causa dell'abbiocco, è il vostro pasto pesante, quindi fate un pranzo abbastanza pesante, però ascoltare musica energizzante, per esempio mettere le cuffie e ascoltare una playlist con ritmo vivace e allegro come questa, può influenzare direttamente il nostro stato d'animo e i nostri livelli di energia, favorendo quindi uno stimolo uditivo che combatte il torpore, per cui utilizziamo la buona musica, utilizziamola bene e così ci passa anche il nostro torpore. Poi dobbiamo fare anche una strategia immediata, potrebbe essere anche quella di cercare la luce naturale, ecco perché le luci, anche queste che consumano poco, le luci a LED, non sono luce naturale, ed allora aprire una finestra, uscire al balcone qualche minuto, prendere la luce solare è il più potente regolatore del nostro orologio biologico e comunica al cervello che è ora di essere vigili e attivi, perché il sole è alto nel cielo ed allora noi dobbiamo essere produttivi. Italia che produce, Italia che lavora. Quindi insomma, ecco, ci facciamo passare quello che è il nostro abbiocco post prandiale, perché succede a tutti, ragazzi, e poi magari durante la pausa pranzo si esagera un po', poi c'è il dolcetto, c'è il caffè, c'è l'ammazza caffè, insomma c'è di tutto e di più, per cui la musica è importante. Potete anche crearvi la vostra playlist che vi fa star bene, no? Anzi, se volete, visto che siamo arrivati al momento della playlist che ci fa star bene perché ci ricorda gli anni che furono, e chi non ha vissuto gli anni che furono potrebbe invece capire come sono stati gli anni che furono, potete organizzarvi una playlist 80 e 90. Anzi, se volete, mandate un messaggino al 333 3831 587 e scegliete voi i vostri brani anni 80 e anni 90, quelli che vi piacciono di più. Noi per esempio vi proponiamo uno dopo l'altro questi, che ecco, questo poi apre il decennio degli anni 80, ve lo ricordate tutti sicuramente.

Ce la ricordiamo, ce la ricordiamo molto bene. Era il 1993. Il brano si intitola Apache, Apache General Base. Prima avete ascoltato invece un brano del 1980, tutto in francese, Amore Solitaire, non so se l'ho detto bene, era Lio, che in quell'anno raggiunge la prima posizione qui in Italia con questo francesismo, anzi con questo brano in francese. Questo è sempre e solo Shadows Light, il programma che vi fa tuffare negli anni 80 e 90, in modo da riemergere, rigenerati, senza più quell'abbiocco che sentivamo addosso, magari dovuto ad un pranzo pesante. E così che, insomma, noi cerchiamo di farvi compagnia durante la nostra giornata. Noi senza radio, giovani piccoli poveri senza radio e anche orfani senza radio, perché in questo caso io sono Angelo Franzone, l'Andrea Lombardo è assente e quindi da un po' che ormai ci manca, e quindi torneremo di nuovo insieme. Allora, strategie immediate anti-abbiocco, cioè le cose da fare subito quindi per cercare di combattere l'abbiocco, sono sicuramente fare una breve passeggiata che ci aiuta, 10-15 minuti aria aperta, respirare cose nuove, vedere panorami nuovi, ci aiuta così a risvegliarci. Bere un bicchiere d'acqua fredda, così insomma ci riprendiamo, ci idratiamo intanto, prima cosa, perché la disidratazione contribuisce a farci venire l'abbiocco. E allora beviamo un bel bicchiere d'acqua fresca, di acqua anche freddina, e ovviamente ci risvegliamo i sensi e aiutiamo a contrastare la sonnolenza. Attenzione, evitate le bevande zuccherate, le bevande gassate, che ecco, poi magari quelle lì invece con lo zucchero contribuiscono a peggiorare la situazione. Cercare la luce naturale, lo abbiamo detto, evitare di stare con le luci al neon o anche con quelle LED, invece aprire la finestra, guardare fuori ci aiuta sicuramente, vedere il sole, farci baciare dal sole. Poi bisogna fare dello stretching leggero, se per esempio siamo costretti alla scrivania, non possiamo muoverci, bisogna eseguire alcuni semplici esercizi di stretching, come quello di allungare le braccia, la schiena, il collo. Questo aiuta a sciogliere le tensioni muscolari e a migliorare il flusso sanguigno verso il cervello. E ovviamente ascoltare la musica quella non deve mancare mai, musica energizzante, musica che ci fa star bene. E allora energia con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira. Ah!

I need your love. One Republic qui a Shadows Light. E cammina che ti cammina. Ascolta che ti ascolta. Tra un frizzo e un lazzo siamo giunti alla quarta parte di Shadows Light. Con gli One Republic che lasciamo qui in sottofondo fino alla fine del brano, oggi a parlarvi di abbiocco post-prandiale, di quelli che sono le strategie immediate anti-abbiocco, ma anche quelle a lungo termine, come per esempio curare l'igiene del sonno, assicurarsi di dormire tra le 7 e le 9 ore per notte con un sonno di qualità adeguata è la base fondamentale per avere energia per tutto il giorno e quindi contrastare il calo fisiologico tra le 14 e le 16. Fare attività fisica è molto importante perché migliora la sensibilità all'insulina, che quindi così aiuta il corpo a gestire meglio gli zuccheri, e aumenta anche i livelli di energia e regola il ritmo circadiano, che è il nostro orologio che gestisce i nostri momenti sonno-veglia. Bisogna ovviamente cercare di non abbuffarsi, perché è meglio consumare un pasto moderato e, se necessario, poi magari a metà pomeriggio fare uno spuntino, in modo da non appesantirsi troppo. Masticare con lentezza e con consapevolezza, perché mangiare di fretta ostacola la digestione, porta ad ingerire più cibo del necessario, e quindi masticare bene ogni boccone facilita invece il lavoro dello stomaco. E poi attenzione all'alcol, perché l'alcol ha un potentissimo effetto sedativo, per cui anche un solo bicchiere di vino a pranzo può amplificare notevolmente la sonnolenza pomeridiana. Per cui, se volete essere attivi nel pomeriggio, evitate di bere vino magari durante il pranzo, perché poi, ecco, questo effetto sedativo magari vi fa in qualche modo intorpidire. Ed allora, per evitare ciò, bisogna fare qualcosa, bisogna muoversi, bisogna destarsi. Ecco, come facciamo a destarci? Chissà, anche facendo una bella pedalata, però senza stancarsi troppo.

le bambole di Pezza con Porno qui a Shadows Live. Ok, e allora noi ci avviciniamo a quella che è la fine di questo programma, perché con, come tutte le cose belle oserei dire, hanno inizio una fine, e spero che questa sia stata una cosa bella, se non altro per la musica che abbiamo ascoltato e che ascolteremo ancora qui all'interno dello Shadows Light. Ed allora, a parlar di consapevolezza, di pisolini post-prandiali, noi andiamo a capire invece che cosa davvero dovremmo mangiare a pranzo per evitare questa sonnolenza che poi ci assale e che ci conquista. Quindi bisogna prediligere proteine magre, quindi nella propria dieta inserire sempre proteine magre come pollo, tacchino, pesce, anche uova, legumi, lenticchie, fagioli, insomma queste proteine che ti danno il senso di sazietà ed hanno un impatto minimo sulla glicemia. Consumare carboidrati a basso indice glicemico, quindi bisogna sostituire pasta e pane con riso, anche nelle loro versioni integrali. Poi bisogna mangiare grassi sani, una piccola quantità di grassi buoni provenienti per esempio dall'olio extravergine di oliva, dalla frutta secca, dai semi, e ovviamente mangiare tante verdure. Metà del nostro piatto deve essere riempito di verdure fresche e di stagione, quindi buona l'insalata perché è una verdura cruda, ma anche delle verdure cotte perché hanno un alto contenuto di fibre, hanno alti contenuti di acqua, contribuiscono a tenerci sazi e però hanno un apporto calorico, ecco, ridotto, in modo da non appesantirci e quindi così sconfiggere quello che è il nostro abbiocco post prandiale. Ma come sempre c'è la musica che ci viene sempre in aiuto ed è quella che ci desta sempre, e in questo caso è

bye, hey. Bausa, Magnetic, questo brano che è magnetico, ci rapisce. Siamo a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Te giunti così al momento dei saluti. Oggi

Abbiamo parlato noi giovani piccoli poveri senza radio, tra cui io che sono Angelo Franzone, manca e salutiamo l'Andreone Lombardo. Oggi, dicevo, abbiamo parlato di quello che è la biocco postprandiale, vi abbiamo dato i consigli per cercare di evitarlo in tutti i modi perché colpisce tutti indistintamente, e allora ovviamente, certo, mantenendosi in forma e cercando di fare dei pasti non troppo pesanti, magari è più facile riuscire a reagire con quello che è l'abbiocco postprandiale. Ma intanto noi così vi diamo invece l'appuntamento alla prossima settimana. Shadows Light ritorna stesso posto, stessa ora. Se volete potete decidere voi l'angolino dell'80-90, e quindi se volete prenotare i vostri brani più belli scrivete un messaggino al 333 38 31 587, anche più semplicemente contattateci nelle nostre pagine social scrivendo Senza Radio tutto unito, scrivete un messaggio lì con le vostre canzoni 80 e 90 più belle e ve le faremo ascoltare qui a Shadows Light, ovviamente con un saluto speciale e particolare per voi. Adesso giunge il momento di chiudere la puntata con un brano, ormai è diventata quasi una tradizione quella di chiudere le puntate di Shadows Light con la musica un pochino rilassata, con la musica bella reggae. Noi ci piace così, a noi piace così, ci piace chiuderla storta, in questo caso con un successone del 1972 in una versione reggae del grandissimo Ken Booth, che ecco la riprende nel 1974. Il brano in questione è Everything I Own, in questa bellissima versione reggae. Ce ne sono state anche tante altre versioni, c'è quella di Olivia Newton-Jones, quella di Boy George, ma insomma tantissimi altri, ma lui è Ken Booth. E allora noi vi salutiamo, alla prossima, ciao!

0: light. Shadows, shadows light.
1: Buongiorno dalla redazione. Tremano ancora i campi flegrei e una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata questa mattina in zona, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli e una profondità di circa 3 km. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Bacoli e verifiche sugli edifici pubblici. Conflitto in Medio Oriente, nonostante le indiscrezioni

Su un'intesa imminente tra Stati Uniti e Iran, il segretario alla difesa americano Exet ha assicurato che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Teheran ha ricevuto la nuova proposta americana e la starebbe valutando. Scontro diplomatico intanto tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Un gesto infimo, tuona il capo dello Stato Mattarella. È inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la Premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali, ferite. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Parigi le nega invece la cittadinanza onoraria. Calcio: l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul e vince l'Europa League. Per Emery si tratta del quinto trofeo in questa competizione. Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 dell'andata, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. È tutto, a più tardi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Bentrovati, buon giovedì 21 maggio con il GR delle buone notizie. IA per tutti, è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione e l'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA. E fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. Tutela di minori su internet. L'Egitto pensa a una SIM card per bambini. A differenza dei controlli parentali installati sui dispositivi o dei sistemi di moderazione gestiti dalle aziende di social media, il modello proposto dall'Egitto opererebbe a livello di infrastruttura di connessione. Le restrizioni sarebbero integrate alla scheda SIM, il che significa che il filtraggio avverrebbe prima ancora che i contenuti raggiungano il telefono di un bambino. La SIM dovrebbe inoltre bloccare siti web per adulti, contenuti violenti e persino alcuni strumenti usati per aggirare le restrizioni. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi su un affare incredibile. È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35.000. La scoperta è avvenuta durante una puntata di un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Mick Jagger è arrivato nell'isola di Stromboli alle Eolie per recitare nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rockwaker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane in set a cielo aperto blindatissimi a telecamere curiosi. Jagger interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che Washington e Teheran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Ma il Pentagono torna a minacciare. Gli Stati Uniti sono pronti all'azione, dice il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia. Il cancelliere tedesco Merz scrive intanto ai leader dell'Unione Europea, proponendo di rendere Kiev un membro associato dell'Unione. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carni a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'automobilista ha fuggito, un 39enne italiano, è poi andato a costituirsi. Il risultato positivo sia ad alcol che a droga test è stato arrestato. Tornano a tremare i campi flegrei, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro in mare e a una profondità di 3 km è stata distintamente avvertita dalla popolazione alle 5.50. È in corso uno sciame sismico, come spiega l'INGV. Non si registrano danni, tranne alcuni leggeri cedimenti a bacoli. Chiuse le scuole nei comuni flegrei e in alcuni quartieri di Napoli. Tennis, giovedì di quarti di finale ad Amburgo. Luciano Darderi affronta per la prima volta in carriera Alex de Minaur per un posto in semifinale. Possibile doppio impegno per Bolelli e Vavasori, che dovranno prima recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebus.

Nella giornata di Giove, dio dei fulmini e del tuono, lo studio Fuxia di 7va.fm vi offre relax, sorrisi e leggerezza. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Spazio a curiosità e indiscrezioni e in apertura la nostra domanda: cos'è la musica? Ci risponde subito Marilyn Manson. La musica è la forma più forte di magia. Fabrizio Caramagna scrive che, uscendo dalla tana della notte, la luce si guarda ovunque e sorride. Noi di 7va.fm siamo ben felici di sostenere Lunas. Chiedi come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

Sento puzza di popcorn. Non mi avrete mica bruciato lo spuntino per l'appuntamento con il cinema? Ah, no, no, no. È Brad Pitt. Buio in sala. Lo spettacolo comincia. Hai capito quel puzzoso di Brad Pitt? Idolatrato dalle donne. Ehi, tu che fai l'indifferente?

Dai, non mi dire che non subisce il suo fascino. Invidiato dagli uomini, Brad Pitt, bello come il sole, pare però sia avverso al farsi la doccia più di una volta al mese. Lui dice che i saponi gli rovinano la pelle ed alterano il suo naturale pH fisiologico. Chissà, forse per questo che Jennifer Aniston, sua prima moglie, dichiarò che nei primi 2 anni di fidanzamento non ebbero rapporti intimi. La Aniston disse che fu il modo di sedurlo e sincerarsi che Brad fosse davvero completamente interessato a lei. Vincitore di 2 Academy Awards, come produttore per 12 anni schiavo e come interprete in C'era una volta a Hollywood, i medici sostengono con forza che i meravigliosi scolpiti definiti addominali di Brad siano frutto di freddi bisturi e tanto, tanto silicone. Brad.

Oltre ad accendere le luci, accendo anche i motori nel nostro meraviglioso studio Fuxa. Un caloroso saluto dalla vostra Iris Ajour. Oggi non so se entrare in garage o in cucina. L'auto di cui vi vorrei parlare ha uno splendido motore 2000, 4 cilindri turbo, 16 valvole, 205 cavalli e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Prodotta dal 1988 al 1993, ha vinto nei rally 25 campionati mondiali costruttori e 3 mondiali piloti. Secondo me, in molti avete già indovinato perché sì, sto parlando della Lancia Delta HF Integrale Martini Racing. Un'auto questa che negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza e di cui il prezzo è totalmente fuori controllo. Nonostante il mio cuore batta per il Deltone, che passione, credo che questi prezzi siano un pochino folli. Sotto i 100.000 euro non si trova nulla e si superano tranquillamente i 200.000. Calcolate che nel 1992 quest'auto era in vendita a 56 milioni di lire. Ma perché ho parlato di cucina all'inizio? Perché lo chef Antonino Cannavacciuolo è uno dei fortunati possessori. Sarà stato attirato dalla storia di quest'auto o dalla livrea che richiama la famosa azienda torinese di alcolici?

Nell'appuntamento d'amore di Almanacca vi propongo una frase di Schopenhauer, severo, stoico, assolutamente categorico. Poiché non esistono due individui perfettamente uguali, ci sarà una sola determinata donna che corrisponderà nel modo più perfetto ad un determinato uomo. La vera passione d'amore è tanto rara quanto il caso che quei due si incontrino.

0: Sempre in corsa, sempre da fare, sempre da fare. Prenditi una pausa con le stelle di 7va.fm. Ariete, a volte i tuoi sfoghi spaventano il partner. Complicità non è aggressività. Toro, alzati e vai a prendere la tua felicità. Hai aspettato tanto, questo è il momento. Gemelli, in amore è qualche piccolo screzio. Non fare il suo tutto io come al solito. Cancro, è un buon momento per parlare con un consulente finanziario. I sogni hanno bisogno anche di concretezza. Leone, una vecchia amicizia ti porterà il sorriso. Vergine, una notizia al lavoro attirerà la tua curiosità. C'è aria di cambiamento. Bilancia, non essere silenzioso con il partner, impara a confidarti. Scorpione, dedicati al lavoro, anima e corpo. I tempi per raggiungere i tuoi obiettivi sono stretti. Capricorno, rafforza i rapporti sociali, organizza una cena, un'escursione in compagnia. Hai bisogno di condividere e sorridere. Acquario, valuta senza fretta di poter cambiare casa e magari anche città. Pesci, la routine del lavoro ti spegne. Chiama un amico, fa una passeggiata, devi distrarti.
1: Il momento dei giochi qui a 7va.fm è arrivato, ma oggi non vi parlo di giocattoli che in asta hanno raggiunto cifre fenomenali. Immaginate di essere il pargoletto di genitori amorevoli, premurosi, famosi. Mamma e papà vi compreranno un delizioso cavallino a dondolo in oro. E parlo di oro 24 carati, ideato dal gioielliere Ginza Takana per la piccina di Beyoncé e Jay-Z. 26 kg di cavallino a dondolo per un valore di $600.000. Siete a bocca aperta? Sapeste Babbo Natale quando lo ha saputo? Ora gira la larga da casa Beyoncé

Nello studio Fuchsia i pennelli sono pronti per una cromoterapia delicata e rilassante. Il rosa è il colore associato alla femminilità e alla bellezza. Indossare e guardare il rosa dona pace, scaccia i pensieri cupi e ci riporta alla giovinezza. Il quarto chakra è associato, oltre che al verde, anche al rosa.

0: appuntamento per i prossimi giorni, sempre su questi che sono i migliori megahertz della zona. So che siete restati in linea anche per una frase celebre: ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Questa è una delle espressioni caratterizzanti la profondità di Paolo Coelho, un vero e proprio habitué delle frasi della nostra pagina rosa. Adesso tutti a navigare alla ricerca di aforismi che possono farvi partecipare attivamente alla preparazione dei prossimi numeri. Inviate le vostre idee in posta elettronica alla pagina Facebook 7 Va Almanacca e festeggeremo insieme nelle vostre date top. Un bacio da Mergery Maranca.
1: La redazione fucsia di 7va.fm potrebbe dirvi che la musica è poesia, passione, vita. Fabrizio Caramagna ci spiega che la musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace e altri per sentire che sapore hanno le ferite.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rodgers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villens assestano il colpo del KO con Rodgers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza-Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo. Ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi, all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria e ritorno il 29 allo Power Stadium. Saranno invece Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia le semifinali dei play-off di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Jannik Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo-argentino che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex De Minore, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con 2 gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA, gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la spuntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Castle, si riporta per ben 2 volte sotto e a fare la differenza alla fine è la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De'Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Super DJ Manu. Dove c'è tanta bella musica e tante novità ci siamo noi, quelli di Spazi. Ben ritrovate e ben ritrovati. Un appuntamento, quello di oggi, tutto da seguire. I saluti innanzitutto da parte del sottoscritto Max Mollica e da Dino Super di Gemmano.
1: Hola caro Max, siamo pronti a partire per questa nuova puntata di Spazi. Oltre ai nostri saluti vi giungono anche quelli di Charlie Ballavo in regia, di tutto lo staff tecnico, ma anche della redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo velocemente che potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com e che ci trovate su tutti i social cercando le pagine Spazi. Bene, anche oggi ospite a sorpresa.

0: indovinato. Con noi oggi c'è Alessandro Canino.
1: Ciao Max, ciao Dino. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Alessandro, siamo qui a parlare di te, ma di tante novità, sì. Tante novità che naturalmente sicuramente cresceranno di giorno in giorno, superato anche questo periodo un po' strano naturalmente, non ci fermiamo assolutamente e tantomeno tu. Perché? Perché? E perché tu porti avanti un progetto da ormai 3 anni con tua figlia. Ce ne vuoi parlare un attimino di questo bellissimo progetto, tra l'altro?
1: Assolutamente, sì. Dopo Ora Onda Più, quella manifestazione, quel programma bellissimo che ho fatto insieme a Mara D'Amadeus e tutti i miei colleghi, amici, e abbiamo fatto questa bellissima esperienza, diciamo, e mia figlia Guia mi ha seguito in questa esperienza televisiva. Al termine di questo programma ha avuto un'idea, secondo me, geniale, bellissima e molto emozionante, quella di coinvolgermi in un suo progetto che si chiama Hit Italy. È una band di musicisti incredibili che girano il mondo portando la buona musica italiana e quindi i grandi successi della musica italiana in giro per il mondo, e mi ha chiesto di diventare, ecco, di far parte di questo suo progetto e di diventare poi il loro cantante. Quindi ci siamo trasformati negli Hit Italy Fit Alessandro Canino, e quindi da 3 anni cantiamo insieme in giro per il mondo.

0: Oggi qui su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano c'è Alessandro Canino. Abbiamo appena ascoltato Il nostro amore perfetto, ma lui è qui oggi con noi per presentarci un nuovo singolo, nuovo di zecca, appena uscito, che ha cantato insieme alla figlia. E parla di un rapporto tra innamorati, come può essere appunto il rapporto tra padre e figlia. Ce ne vuoi parlare, Alessandro?
1: Sì, beh, diciamo che abbiamo voluto iniziare questo nuovo anno perché il singolo poi è uscito il primo di gennaio del 2021, quindi l'1/1/2021, per dare proprio un segnale anche di ripresa, no? Di ripresa, certo, delle attività musicali, ma non solo, proprio di una nuova vita. Speriamo che questo anno sia migliore per tutti, e abbiamo voluto appunto regalare questo brano anche alle persone che poi ci seguono e ci sostengano da tantissimi anni. Per te è un po' una ricerca, come dicevi, della amore, ma non solo, di un rapporto che ci può essere anche lavorativo, in questo caso fra un padre e una figlia, ma può essere, ecco, visto in tante sfaccettature, perché l'amore, come dicevi prima, ecco, è un argomento ed è un qualcosa che ci fa stare bene, no? E quindi perché non riniziare questo nuovo anno vivendo anche un nuovo amore per farci stare molto meglio, no? A tutti. E quindi in questo caso è un rapporto fra un padre e una figlia, però ognuno che l'ascolta lo può rendere, ecco, proprio.
2: Allora, Alessandro, sono di certo che nel tuo cassetto dei sogni ce n'era uno in particolare, ed era quello di duettare un giorno con tua figlia, e questo sogno si è avverato. Però questo cassetto è bello grande, e dato il periodo in cui stiamo vivendo, di sogni ce ne sono tanti per un futuro migliore. State lavorando ad un progetto legato alla vostra band e vogliamo sapere un po' più di dettagli in merito.
1: Il disco sarà un disco internazionale insieme agli Hit Italy, e sarà un disco appunto di spessore internazionale, perché andremo anche a duettare con alcuni artisti diciamo di tutto il mondo, nei paesi dove noi solitamente andiamo a fare i nostri concerti, per cui troveremo degli artisti magari forse meno conosciuti in Italia, ma molto interessanti da ascoltare, per cui sarà un progetto di respiro internazionale che durante questo nuovo anno andremo a realizzare, ecco.
2: Eh sì, l'amore vince sempre, specialmente musica. Interessante progetto, tutto da seguire, di Alessandro Canino, gradito ospite di questo appuntamento di Spazi.
0: Grazie Alessandro per essere stato oggi qui con noi. Vediamo accendersi la luce rossa da parte della nostra regia. Ciò ci indica che il tempo a nostra disposizione sta scadendo. Quindi a te la linea per i saluti finali e la presentazione del tuo nuovo brano.
1: Ciao Max, ciao Dino, grazie per avermi ospitato nel vostro programma, saluto tutti gli ascoltatori e vi invito a seguire i nuovi progetti sui profili Instagram sia mio, da Alessandro Canino, che di Guia Canino, e anche degli Hit Italy, perché trovate anche gli Hit Italy su Instagram. Per cui cosa vi posso augurare? Un anno pieno di soddisfazione, di nuovi progetti anche per voi, e vi lascio facendovi ascoltare il nuovo singolo che si chiama Io fino a te.

della tua musica. Scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

Buongiorno dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati a Fiumicino. Mantovani denuncia: siamo stati picchiati, incatenati e ammanettati. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Washington e Teheran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz. Ma il Pentagono torna a minacciare e gli Stati Uniti sono pronti all'azione. Intanto la nuova autorità sullo stretto di Hormuz annuncia la creazione di una zona marittima controllata. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia. Il cancelliere tedesco Merz scrive intanto ai leader dell'Unione Europea, proponendo di rendere Kiev un membro associato dell'Unione. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ed una profondità di 3 km è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell'area flegrea occidentale. Si tratta di una delle scosse più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. Scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli. Calcio: il re di Coppa colpisce ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico il suo quinto trionfo in questa competizione. I Villens tornano a vincere un titolo europeo dopo 44 anni. È tutto, a più tardi.

Ma buon giovedì amici, questo è il Dipello. Io sono Pierpaolo Carlino, insieme per un po' di tempo sulla nostra radio. Alzate il volume, arriva

Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Siamo arrivati al 21 maggio 2026, buon giovedì a tutti da Pierpaolo Carlino, questo è il Dipello. Arriva l'almanacco, la chiesa ricorda San Vittorio e compagni e San Costantino il Grande. Auguri a Marco Carta, nato il 21 maggio del 1985, cantante italiano, ha cominciato la propria attività musicale nel 2008 grazie alla vittoria ottenuta al talent show Amici di Maria De Filippi, poi ha riscosso tanto successo grazie al Festival di Sanremo del 2009. È arrivato primo con il singolo La Fo-

Nel corso della sua carriera ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui TRL Awards, Music Awards, due Venice Music Awards, due Kids Choice Awards, due Latin Music Italian Awards, un premio Barocco e un premio Roma Videoclip. Insomma, tanti auguri a Marco Carta. Facciamo gli auguri anche a Paola Saluzzi, nata il 21 maggio del 1964, giornalista e conduttrice televisiva italiana.

Voglio parlarvi di questo negozio veramente molto particolare, perché praticamente non ci sono commessi, ma è gestito interamente dall'intelligenza artificiale con dei robot. Il negozio si trova a San Francisco, si chiama Endon Market. L'investimento iniziale è stato di tipo $50,000 ed è stata proprio l'intelligenza artificiale a trovare fornitori, acquistare merci in autonomia. Peccato che l'esperimento, da quello che si apprende, non è che ha proprio funzionato, visto che dopo un mese e mezzo il negozio ha avuto $13,000 di perdita, e non sono assolutamente pochi, al che immagino abbiano dovuto integrare con il personale. E quindi è il caso di dire che forse gli esseri umani servono ancora a qualcosa, no?

0: un nuovo tipo di pizza che è diventato virale sui social, la pizza Tokyo Style, ideata da due chef giapponesi, Suzumu e Tsubasa. Tra l'altro Suzumu ha vissuto tipo diversi anni a Napoli ed è proprio lì che ha preso, diciamo, tutti i segreti della pizza napoletana. Poi è tornato a Tokyo e nel 2007 ha aperto la sua pizzeria. Tra l'altro oggi è una delle migliori pizzerie a livello mondiale. Lui serve solo marinara e margherita, proprio come l'antica pizzeria da Michele a Napoli, dove ha imparato i trucchi del mestiere. Vediamo un po' però qual è il segreto di questa pizza Tokyo Style, alla Tokyo maniera, come diremmo in Italia. Intanto l'impasto è fatto con farine di cereali diverse, quindi la croccantezza è migliore, e poi la fermentazione dura tipo 30 ore. La stesura della pasta da pizza è diversa, perché loro accarezzano la pasta per creare aria all'interno, in modo che il cornicione della pizza si riempia di bolle. Anche la cottura è diversa, perché la pizza viene cotta gettando sulla pietra refrattaria un po' di sale di Okinawa, tecnica usata da chi, insomma, fa la carne alla griglia. E poi a fine cottura nel forno introducono dei trucioli di cedro per dare questo profumo di affumicatura. La pizza quindi è più croccante di quella napoletana, sia al centro sia sul cornicione. La forma non è regolare e il cornicione è pieno di bolle. Insomma, in Giappone i giapponesi la pizza la fanno così. Intanto l'associazione Verace Pizza Napoletana non ha gradito questa cosa e ha ribadito i veri e unici criteri della pizza napoletana secondo il disciplinare che la garantisce come specialità tradizionale garantita. Comunque questa Tokyo Style a quanto pare è amatissima in Asia e adesso anche a New York. Chissà, magari un giorno questa modalità di preparazione, di cottura arriverà in Italia.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

0: Molti si chiedono: ma come fanno le coppie ad andare sempre d'accordo? Beh, si parla del cosiddetto gioco parallelo. È un'idea che arriva dal mondo dei bambini, ma che funziona benissimo anche tra gli adulti. In pratica si condivide lo spazio, ma facendo cose diverse. Uno legge, l'altro suona, uno cucina, l'altro scrive. Questa abitudine aiuta a non annullarsi nell'altro. Lo psicologo Marco Travers, in questo suo articolo pubblicato su Psychology Today, spiega che questo metodo aiuta entrambi i partner a crescere individualmente, permettendo loro di dedicarsi alle proprie attività e ai propri interessi pur condividendo lo stesso spazio. Quindi in breve ci si sente coccolati dalla presenza del partner senza avere l'ansia di doverlo intrattenere o dover parlare per forza. Quindi questo gioco parallelo è fantastico per ricaricarsi. Certo, non deve sostituire i momenti in cui ci si guarda negli occhi, si chiacchiera, si fa qualcosa davvero insieme, però è anche giusto, diciamo, trovare un equilibrio, un po' di autonomia, un po' di sana condivisione.
1: Radio Meano.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Siamo arrivati al 21 maggio 2026. Buon giovedì a tutti da Pierpaolo Carlino. E tra poco vi parlo dei cibi più costosi al mondo. Il re è tutto italiano. Tra una manciata di minuti vi dico qual è.
1: Ok, vorrei sentire un po' di bordello. Spaghetti fa 2000 e la parola è una cosa.

il ritmo profondo. E il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

Ci sono alimenti e alimenti. Ci sono quelli che noi acquistiamo al supermercato con un po' di soldini, ma ce li possiamo permettere, voglio dire. Ma nel mondo esiste la gastronomia di lusso, quindi esistono ingredienti che non si comprano assolutamente per riempire la dispensa, ma per vivere un'esperienza esclusiva. Come riportato da Super Eva, tra gli alimenti più preziosi ci sono i nidi di salangana, che sono usati nella cucina asiatica. Non so perché costino tanto, visto che sono ricavati da secrezioni solidificate degli uccelli, e servono praticamente per la base della celebre zuppa, che è considerata un simbolo di prestigio. Prezzi altissimi anche per lo zafferano, una spezia che richiede un lavoro minuzioso. Ogni filo va raccolto a mano e servono, pensate, enormi quantità di fiori per ottenere pochi grammi. Ancora, il Giappone entra nella classifica con il melone Yubari King, che è coltivato nell'Hokkaido e trattato, diciamo, quasi come un'opera d'arte. Infatti, secondo Fresh Plaza, nel 2025 una coppia è stata battuta per all'asta, naturalmente, per $6,200. Ancora più esclusivo il caviale Almas. Time ricorda che il Guinness dei primati lo ha indicato tra i caviali più costosi, con prezzi intorno ai $35,000 al chilo. Ma il primato è made in Italy, signori. Sì. Al profumo del Piemonte, il tartufo bianco d'Alba resta uno degli ingredienti più desiderati al mondo, anche perché non può essere prodotto in serie nel 2024, come riportato da South China Morning Post. Un esemplare da 908 grammi è stato venduto a Hong Kong per $154,000. Ma io dico, quante persone possono permettersi questi ingredienti? Io sicuramente no.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: puntata del Deep and Low, ma torno in onda domani sempre qua sulla nostra radio. Ciao da Pierpaolo.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto del parlamentare 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. E altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Un tasso alcolemico 4 volte il consentito. Un uomo visibilmente ubriaco e sotto stupefacenti si è messo nella notte alla guida della sua auto, investendo 2 sorelle di 75 e 70 anni a Milano. Per una di loro non c'è stato nulla da fare, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, 39 anni, non si è fermato a prestare soccorso, poi si è costituito. Persone travolte a Modena da un'auto. Mai avrei potuto immaginare una cosa del genere, sono le parole che la sorella di Salim El Kudri ha affidato a un audio diffuso dal legale Gianelli. Telefoni, computer, relazioni personali, disagio sociale e psichiatrico sono il campo di indagine in cui si muove la squadra mobile di Modena per ricostruire le ragioni che hanno portato al folle gesto del 31enne. Tennis alle 14, conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding. Tra le teste di serie anche Cobolli e Darderi. Intanto c'è Amburgo, Darderi sfida nei quarti de minore. In campo anche il doppio Bolelli-Vavassori. È tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

saluto dalla redazione. Legato, preso a pugni e tenuto in ginocchio, un posto del terrore. È il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rientrato in Italia insieme al parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto. I due si trovavano a bordo di un'imbarcazione della flottiglia diretta a Gaza, bloccata poi dalla marina israeliana. Tutti gli attivisti sono stati rilasciati. La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati Faro sul distretto di Torino. Perquisizioni a casa e nello studio dell'ex avvocata ora deceduta di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, Trapani. Nel frattempo il GIP dice no all'arresto delle sorelle indagate dell'ex Primula Rossa di Castelvetrano. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi. La presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, dopo le visite di gennaio e febbraio, torna per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Nell'Italia, con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini che desiderano. Tra le motivazioni, problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Questi i dati del rapporto annuale dell'Istat. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ponte della Vittoria, celebrazione del centenario a Belluno. Belluno si prepara a celebrare il centenario del Ponte della Vittoria, uno dei simboli più rappresentativi della città. La cerimonia si svolgerà sabato 23 maggio, commemorando l'inaugurazione avvenuta nel 1926 alla presenza del re Vittorio Emanuele Tetreso. Progetto Culture Link. Presentati i risultati della terza fase. Ieri 20 maggio si è tenuto un incontro nella sala consiliare di Palazzo Rosso per presentare i risultati della terza fase del progetto Culture Link. L'iniziativa è promossa dal Comune di Belluno in collaborazione con la Fondazione Teatri delle Dolomiti, il Centro Consorzi e la Fondazione AICU dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Bimbi in bici. Progetto di mobilità sostenibile a Lentiai. Il progetto Bimbi in bici è stato presentato alla scuola primaria di

lenti-AI con l'obiettivo di avvicinare i bambini alla mobilità sostenibile e far loro scoprire il territorio. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra FIAB, il gruppo Natura Lenti-AI e il professor Angelo Zampol. Acrobatica aerea al Teatro Buzzati. Arriva la Silver Moon. Belluno ospiterà domenica 24 maggio la competizione interregionale di acrobatica aerea artistica Silver Moon, che vedrà la partecipazione di quasi 40 atleti provenienti da Veneto, Lombardia, Trentino e Bellunese. L'evento si svolgerà presso il Teatro Dino Buzzati, organizzato dall'Associazione Dolomiti Super. Sport. Inclusivo, giornata finale di Integralmente alla VHV Arena. La VHV Arena ha ospitato la giornata finale del progetto Integralmente Sport e Cultura, un'iniziativa di Assi Belluno che ha coinvolto circa 250 studenti delle scuole medie. Il progetto ha permesso agli studenti di esplorare e reinventare lo sport attraverso il mondo paralimpico, promuovendo inclusione e creatività. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
3: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
1: Ciao. Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
3: Sì,
1: e non disto anche molto.
3: Di dove?
1: Sono di Chieti, però non disto molto.
3: Chieti, sì.
1: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
3: Esatto, che mio padre.
1: Già. Che tu sei stato lì diversi anni,
3: sì.
1: Infanzia.
3: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
1: sì.
3: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
1: Pensa a te.
3: All'epoca era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
1: Ah, okay,
3: e quindi
1: okay.
3: Pensai, avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro, che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
1: Certo.
3: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro certo. i francesi.
1: Poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
3: Ma prima c'era, credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
1: Sì.
3: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
1: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
3: Allora, questo è successo dopo, perché ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato, quindi
1: okay.
3: Non avevo più il contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con la Delta Italiana.
1: Ok.
3: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
1: Fantastico.
3: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Non era deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia. Okay. Poi ho recuperato il mio nome, vero, con Anima, con il disco di Bellezza Anima, sì, di sì. Quando finisce l'amore, sì.
1: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole eccetera, io ho iniziato con Margherita anche tra le varie, concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni in occasione di questa chiacchierata, e sai che con tutte le virgolette del caso Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza, ha senso per te parlare,
3: sì, è un disco.
1: Ha senso per te parlare di concept?
3: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
1: Sì.
3: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
1: Sì.
3: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
1: certo.
3: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
1: sì.
3: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay. Questo è il disco.
1: Che tra l'altro
3: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo, con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
1: Pensa a te.
3: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: guarda, okay, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo, tutte le classifiche eccetera, e per settimane è stata in classifica.
1: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì, ascoltarlo, sì, oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano

0: niente di quel tempo.
1: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non la scriveva,
0: sì.
1: Era un improvvisatore sempre, fantastico. Eterno.
0: Fantastico. E,
1: quando sentiva il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco è veramente un arrangiamento meraviglioso, anche Primavera, ed è personalissimo ed è difficilmente riproducibile perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
0: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume. Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire, se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
1: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Questo è sicuramente veramente un racconto di vita,
0: certo.
1: Riassunto, un'analisi, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
0: Certo.
1: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritto in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
0: è vero,
1: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo, ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere. Poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
1: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, cioè, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri, pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
0: Okay.
1: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
0: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di, di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi, nelle nuove produzioni di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
1: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrente.
0: tra l'altro
1: sono spesso così, sì. Io ho rischiato tanto, ho rischiato anche con Notre Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre Dame de Paris era controcorrente completamente, certo. Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente, certo, nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama, ecco. Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
0: sì,
1: e di cantarlo.
0: Sì, sì. Un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante. Perché il blues in qualche...
1: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era Cervo Primavera?
0: Credo fosse Cocciante il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque.
1: Vabbè, comunque non fa niente.
0: Jimmy Suona è il blues che qui torna dentro Polaroid. Sì. E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche un po' di improvvisazione durante la produzione?
1: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo fare mai il blues come blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
0: Sì.
1: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Però possiamo mescolare le musiche, questa sicuramente è una cosa che faccio sempre, mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo, questo mi scuglio nero e bianco è stata una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho incominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. E lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
0: Comunque,
1: lì mi sono lanciato in questo pezzo, il Polaroid, che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
0: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
1: Stavo guardando, hai ragione.
0: Sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo. Senti, chiudiamo. Io come sempre pesco la mia canzone del disco, che è la meravigliosa e piena di terra La mano mia.
1: Ecco.
0: Mamma mia, e tra l'altro una scrittura popolare, sarà

0: La natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno. Siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
1: È potente questo brano. Piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche: ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica, perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
0: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla certo, di natura, è così. Certo.
1: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
0: Grazie a te, Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro O vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale, grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, indaghiamo da vicino un'altra

grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco dei Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Ricordo mia mamma era in sbattaglia e dicevo calma ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto, avevo

Il video diffuso ieri via social da Ben-Gvir, in cui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati, legati e derisi dallo stesso ministro israeliano. Verranno allegate anche le audizioni dei 29 attivisti già rientrati in Italia, tra i quali il giornalista del Fatto Mantovani e il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione sempre ieri dell'ex presidente Raul Castro. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. PIL al più 0,5% nel 2026 contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. A pesare sull'economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Calcio ufficiali, le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A. Ci sarà Zufferli per il derby di Torino, Maresca per Cremonese Como, mentre Milan Cagliari tocca a guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio Pisa e Doveri per Lecce Genoa. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0. I primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villans vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato e il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo, in Germania, torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dumbia, per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali

0: Roma. Adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narváez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Parte una sintesi della nostra trasmissione.

d'apertura. E allora eccoci qua, Starters di puntata. Come sempre non bisogna far tardi, del resto sono raccomandazioni piuttosto inutili e superflue, perché sappiamo che siete sempre qui sulla vostra antenna del cuore, fissi, inamovibili. Poi quando arriva l'orario, attenzione, perché in apertura, proprio in principio, c'è subito una new entry da sgranocchiare subito con i nostri padiglioni auricolari dotati sicuramente di denti ben aguzzi. E allora, musica italiana di qualità, un super tenore che probabilmente già conoscete perché ha caratterizzato importantissimi

Watch 5. Ci spostiamo velocemente in posizione numero 19, sale di soltanto due gradini, ma è un pezzo destinato ad andare molto in alto, perché si tratta di un super microfono, quello che sta arrivando.

più prestigiosi e rappresentativi microfoni dei Foreigner. E allora Lou Gramm è venuto fuori con Released. Abbiamo aspettato un po' per questo nuovo album solistico, però contiene già questa Time Heals the Pain, che vale il prezzo del biglietto, come suol dirsi. Però siamo già in posizione 16 con queste note che richiamano l'album d'esordio di chi? Ma naturalmente di Steven Taylor e soci, la Legendary Expanded Edition di Aerosmith, album

bellissimo e pieno di energia, in poche parole quello degli Aerosmith in posizione 16, questa leggendaria e rappresentativa della forza indiscutibile di tutto quanto l'album Mama Keen, la versione estesa ed espansa di Legendary, o meglio la leggendaria versione di Aerosmith, l'album che prendeva nome proprio dal logo della band, quindi un tutt'uno, esordio come si conviene. Nulla da aggiungere. Ad Arena invece ad assalire in alto in classifica con Mefistofelico.

microfono degli Striper in un ennesimo album solo, perché insomma due carriere arci mega parallele con dischi, e che dischi, soprattutto che testi, perché sono tutti quanti di ispirazione, se non a volta è addirittura di trascrizione di versetti dal Vecchio Nuovo Testamento, una maniera attualizzata e contemporanea per poter pregare. Michael Sweet e Second Master Plan, decimo album, e questa è Lord, la seconda traccia inserita all'interno del Platter. Siamo arrivati in posizione numero 7.

With a Feeling, e siamo arrivati in apertura di Zona Poker, dove 7 giorni fa c'erano i Ty Kato. Anche loro sono in discesa, ma sono stati anche al numero 1. 7 giorni fa erano in argento. Sto parlando dei Roulette, Album Go, e questa suggestiva che è stata dedicata a Thomas Neslin, il tastierista volato in cielo. Naturalmente non poteva che intitolarsi We Remember You, e su questi suoni appunto. Appuntamento alla prossima, a te logo da Chico Catenacci.

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
3: Benvenuti su Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre 80 altre radio che ci trasmettono. Oggi ad Algo Day parliamo di viaggi, soprattutto di come viaggiare sia la terapia più antica del mondo. La scienza nel 2026 lo conferma, cambiare aria rigenera le connessioni neurali. Ogni nuova lingua che sentiamo, ogni sapore sconosciuto è come una scintilla per la nostra mente. Viaggiare ci insegna la resilienza, ci rende più empatici, soprattutto ci ricorda che siamo molto più dei nostri impegni quotidiani, perché in fondo non si viaggia per scappare dalla vita, ma perché la vita non ci sfugga. Avete presente quella sensazione, quel momento esatto in cui l'aereo stacca le ruote dalla pista o il treno scivola via dalla stazione? In quel preciso istante il peso della routine, le scadenze, le notifiche, quel caffè bevuto sempre di fretta sembra svanire. Non è solo un'impressione, è il vostro cervello che ringrazia.

C'è una malinconia dolce nel viaggio, quella che i portoghesi chiamano saudade, ma la vera magia di un'esperienza non accade mentre sei via, bensì quando torni. Il viaggio è come un sasso lanciato in uno stagno. I cerchi che crea continuano a espandersi anche quando il sasso è ormai sul fondo. Nel 2026 il concetto di benessere legato al viaggio si è evoluto nel cosiddetto Afterglühheft. I benefici psicologici di una settimana trascorsa esplorando durano in media fino a 3 mesi dopo il rientro. Oggi il 56% di noi cerca viaggi che abbiano un significato profondo, quelli che chiamiamo passport. Tornare nei luoghi del cuore dei nostri genitori o scoprire le radici di una cultura lontana per capire meglio la nostra. Il benessere non è più una maschera di fango in una spa, ma la consapevolezza che il mondo è vasto e che i nostri problemi, visti dall'alto di una montagna o dall'immensità di un oceano, sono molto più piccoli di quanto pensassimo. Non lasciate che la vostra prossima avventura rimanga chiusa in un cassetto. Il mondo è fuori e vi sta aspettando per curarvi.

Pensate che basta stare due giorni in un posto nuovo per far crollare lo stress del 40%. Veramente una cosa pazzesca. Come vedere una strada diversa o sentire profumi nuovi, riaccendere la creatività. Questo aiuta a far diminuire lo stress e non serve andare dall'altra parte del mondo. La parola d'ordine quest'anno è microavventura. Molti italiani stanno scoprendo che il vero benessere è a 2 ore di treno da casa. Insomma, se siete bloccati in un ufficio con il pensiero fisso al mare, sappiate che il vostro corpo vi sta inviando un SOS. Dategli retta, perché viaggiare non è un vizio, è soltanto salute. Tra le statistiche vediamo quali sono le città più ambite. La nostra Roma fa sempre il botto con quasi 40 milioni di turisti, ma c'è la novità: la gente cerca il verde anche in città. In Italia mete come il Trentino o la Maremma stanno esplodendo perché offrono quello che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. A livello mondiale, se Tokyo e New York restano le regine del selfie, c'è un boom pazzesco per il Portogallo e la Costa Rica, perché questi sono i paradisi dei viaggi green. Il 60% dei viaggiatori ora controlla l'impatto ambientale prima di cliccare su acquista. Nel 2026 non è più solo una questione di dove vai, ma di come ci vai. Hotel che usano solo energia solare, tour che aiutano a riforestare i territori, sono i nuovi must-have. Insomma, il lusso di oggi è essere gentili con il pianeta.

0: Mengoni, Seifer, Comi con Sto bene al mare. Siamo in chiusura di questo Algo Day, ma prima di lasciarvi parliamo di una tendenza che amo tantissimo, lo slow travel. Sapete cos'è? È l'arte di fregarsene di vedere 50 monumenti in 3 ore. Abbiamo dunque capito che correre in vacanza è un controsenso. Il vero benessere oggi è scegliere una meta, restarci una settimana e viverla proprio come una persona del posto. C'è una statistica bellissima: chi sceglie viaggi lenti e sostenibili torna a casa con un senso di felicità che dura il doppio rispetto a chi fa le vacanze mordi e fuggi. Quindi il mio consiglio per oggi è: meno tappe, più chiacchiere con la gente del posto, e se potete prendete il treno invece dell'aereo. Si vede più panorama, ci si sente meno in colpa. Quindi questo è il consiglio e io con questo vi ringrazio per essere stati con noi su Algo Day. Mettete la marcia giusta e dunque partite. Consuelo vi saluta, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle oltre 80 altre radio che ci trasmettono. Ciao a tutti e buona giornata.
1: From 7va.fm/Altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Altiradio.
2: Dolomiti Meteo per Dolomiti Prealpi Venete, emesso giovedì 21 maggio. Situazione prevista per oggi: cielo generalmente poco nuvoloso e a tratti parzialmente nuvoloso ma senza fenomeni associati. Rasserenamenti serali con possibile formazione di modeste nubi basse nella notte in alcune valli. Temperature massime in contenuto aumento e superiore alla norma di qualche grado, con elevata esclusione termica giornaliera, specie nelle valli. Sono previste punte massime diurne comprese tra i 21 e i 25 gradi nelle basse conche prealpine, tra i 19 e i 23 gradi a quote comprese tra gli 800 e i 1800 metri e intorno a 12-13 gradi a circa 2000 metri di quota. Venti nelle valli deboli a tratti moderati a regime di brezza con direzione variabile, in quote in genere moderate dai quadranti settentrionali. Venerdì 22 maggio, tempo in prevalenza soleggiato e stabile, con una lieve attività cumuliforme nelle ore calde e locali nubi basse con foschinole fredde in alcune valli del settore prealpino. Precipitazioni assenti, temperature in ulteriore aumento specie in alta montagna con valore superiore alla norma e un clima di stampo quasi estivo, salvo in alcune valli le minime che potranno non avere particolari variazioni. Sulle prealpi a 1500 metri minima di 9 massima di 15, a 2000 metri minima di 5 massima di 13, sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 5 massima di 15, a 3000 metri minima di 1 massima di 4. Venti nelle valli deboli moderate a regime di brezza nelle ore calde, di direzione variabile, in alta montagna in prevalenza moderati da nord a nord-est, a 5-15 km l'ora a 2000 metri e a 15-25 km l'ora a 3000 metri. Sabato 23 maggio, tempo stabile, ben soleggiato specie al mattino, con modesti innocui nuvolamenti a sviluppo cumuliforme nelle ore calde, ad iniziare dalle cime per poi estendersi anche nelle valli dalle ore centrali. Fenomeni al mattino assenti, nel pomeriggio non sono del tutto escluse locali e occasionali brevi piogge, specie lungo qualche pendio. Temperature stazionari un ulteriore lieve aumento, specie nelle valli, con valori superiori alla norma e un clima che si mantiene quasi estivo. Sulle prealpi a 1500 metri minima di 10 massima di 16, a 2000 metri minima di 7 massima di 13, sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 7 massima di 15, a 3000 metri minima di 1 massima di 4. Venti nelle valli deboli e moderati a regime di brezza nelle ore calde con direzioni variabili. In alta montagna, deboli e moderati da nord a nord-est. A 5-15 km l'ora a 2000 metri e a 15-30 km l'ora a 3000 metri. Tendenza per domenica 24 maggio. Tempo ancora stabile, soleggiato con valori termici in ulteriore leggero aumento, specie di giorno. Fenomeni in prevalenza assenti. Al più nel pomeriggio potranno essere brevi e sporadici. Venti in alta montagna, deboli moderati da nord e nord-est. Clima estivo. Lunedì 25 maggio, tempo stabile, soleggiato, salvo modesti innocui nuvolamenti cumuliformi nelle ore calde. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve aumento, soprattutto le minime. Venti in alta montagna, deboli moderati dai quadranti settentrionali. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Giovedì 21 maggio 3.000 metri, venerdì 22 maggio e sabato 23 maggio 3.700 metri, domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio 3.800 metri. Fine registrazione.

0: Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac!
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

Buon pomeriggio dalla redazione. Sono rientrati in Italia il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani. I due hanno raccontato di essere stati presi a botte e minacciati con le armi. Mattarella parla di un trattamento incivile del gesto infimo di Ben-Gvir, convocato l'ambasciatore israeliano. L'UE taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita. A pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi, la terza volta che la Presidente del Consiglio torna nella località siciliana colpita dalla frana dello scorso 25 gennaio. L'enorme smottamento ha trascinato a valle diverse case e gli sfollati sono stati circa 1.500. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche e avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Calcio, sono ufficiali le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A. Ci sarà Zufferli per il derby di Torino, Maresca per Cremonese Como, mentre Milan Cagliari toccherà Guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio Pisa e Doveri per Lecce Genoa. È tutto, a più tardi.

Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato e il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dumbia, per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narváez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

high steeds.

20 bambini, tutti con dei nomi molto particolari.

Buon pomeriggio dalla redazione. Non si placano le polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir che mostrano i fermati della flottiglia derisi mentre erano inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma per cui si ipotizza il sequestro di persona. Durissima la condanna delle istituzioni, Mattarella parla di un trattamento in

civile. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno dichiarato di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi. Domani abbiamo un altro consiglio dei ministri, annuncia la Presidente del Consiglio, e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei con una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, chiuse le scuole. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément-Tabor, il Roland Garros di Yannick Sinner, per il numero uno al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale con Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fusovic. È tutto, a più tardi.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per partire?

io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia, mannaggia a lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però ai tempi era quasi uno scandalo. Guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni su alcune mashup che venivano create in studio da tanti tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

Lo ha detto il dottore? Sì, sì, assolutamente. Going back to Meluz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato neanche altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, Studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima, e adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

Avevo scelto anche un'altra canzone di Patrice Rushing per arrivare a questa pausa, che era Number One. Era un pezzo solo musicale, magari dopo in un'altra parte del Golden lo ascoltiamo. Se non sarà oggi, probabilmente in un altro che arriverà nei giorni prossimi del nostro appuntamento musicale, che è mitico. Questa è una canzone che si chiama Feel So Real, One Let Go, con Patrice Rushing. Ci sentiamo tra qualche istante. Dai, io torno dopo.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli. Si chiama I Just One Stop. Beh, nel Goldie Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che è un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un caso di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shack Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

quanti ricordi dietro questa canzone. Mannaggia. Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima c'è Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo dopo.

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso altri gruppi, hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo Joy Us, che è un album che contiene la stessa, c'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You, è una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Dovremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la A, tutte le canzoni con la B, fino ad arrivare alla Z o la W. Perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciavano con la P, e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone, faceva parte anche di un film.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Grotto Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Hard, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso bellissimo insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

in fondo resti sempre una bambina che non è il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al

Buon pomeriggio dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra porta aerea nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. Non si placano le polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir che mostrano i fermati della flottiglia inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma. Durissima intanto la condanna delle istituzioni, Mattarella parla di un trattamento incivile. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Rileva l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che sconta ancora criticità strutturali. Lo scenario per l'Italia, spiega l'istituto, resta caratterizzato dalla prevalenza di rischi a ribasso. È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita nel centro storico della città emiliana.

0: e che a seguito dell'impatto con l'auto guidata dal Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros. Yannick Sinner farà il suo esordio sfidando il francese Tabor, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini-Fuxovic, Arnaldi-Grixpur, Bellucci-Alis, Darderi-Hofner, mentre Sonego e Cobolli si laveranno contro un qualificato, un lucky loser. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Pronto?
3: Sì, signora, pronto, salve. Guardi, sono pronti i mutandoni, quelli con la presa d'aria che avevate fatto fare.
2: Scusi, ma ha sbagliato il numero.
3: No, scusi, non è un secondo. Casa Dio?
2: Sì.
3: Ecco, no, ci avevate portato...
2: Casa Dio come?
3: Ah no, io ho Casa Dio con questo numero. Voi ci avevate portato 3 paia di mutandoni di lana, dove dovevamo farci la presa d'aria dietro per chi è che soffre di aria lì di voi.
2: Ma perché di Casa Dio, guardi, ce ne sono tanti, guardi il nome.
3: No, no, noi io ho soltanto il nome, cioè il cognome con il numero telefonico. 3 mutandoni di lana con la presa d'aria dietro nella parte del posteriore.
2: Ascolti, io non so niente.
3: Ma chi è che soffre di aerofagia, scusi? Lei che ha fatto fare la modifica?
2: No.
3: E chi ci soffre?
2: Nessuno.
3: Allora forse hanno sbagliato.
2: Sì. Mi hanno fatto dare il mio numero.
3: Ma forse si è sbagliata a segnare, allora forse la ragazza, non so.
2: Bisogna che ci sia anche un nome, perché il cognome Casa Dio siamo tanti. Né io né mio marito, il mio figlio ha 46 anni.
3: Non so di suo figlio che soffre di aria, no?
2: No.
3: Allora forse è stato un errore. Va bene, scusi il disturbo, grazie.
2: Niente.

0: noi entriamo.
1: Devo dire alla ragazza che si occupa della sartoria di fare attenzione a tirare giù i numeri telefonici, perché spesso prende il cognome ma sbaglia il numero o viceversa. Comunque, se qualcuno di voi dovesse essere interessato a tre bei paia di mutandoni compresa dietro per problemi di aerofagia, sappiate che li potrete trovare a fine puntata tra gli scaffali di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, comincia questa nuovissima puntata con voi Daniele Dalmuto, che già ha iniziato in maniera veramente schifosa, ma questo poi è parte che ci contraddistingue. Ma detto questo, incominciamo.

Ed oggi ricordiamo per il nostro almanacco Beato Gustacchio, protettore dei sapori acidi. Gustacchio era un monaco che amava tutto ciò che faceva arricciare il naso: limoni, aceto, capperi e sottoaceti. Un giorno guarì un'intera comunità dal torpore facendogli bere un elisir asprissimo che risvegliava i sensi. I mercati di agrumi lo presero come loro patrono e si dice che nei giorni di festa il suo spirito faccia gustare il vino dolce per ricordare al mondo l'importanza dell'acidità.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve. Scusi, allora per questa storia della, del Beato, della, della statua, del Gustacchio.
0: Non so niente.
1: No, perché quest'anno avevate chiesto voi di, dell'esposizione del Beato per la processione?
0: No, io questo, di questo non so niente, insomma.
1: Eh no, perché devono, non lo so. Devono scaricare Beato Gustacchio, il protettore, quello dei sapori acidi, su via la statua per la processione.
0: Per la processione?
1: La processione, quella organizzata
0: dalla chiesa?
1: Sì, sì, organizzata da Padre Patroclo, quello della, della parrocchia.
0: Ah.
1: E chi l'ha ordinata la statua? Cioè la prende, la mettete lì davanti?
0: Ma va bene, però io se la lascia fuori fa come vuole, io no, qui no.
1: Sì, la lasciamo non fuori, la lasciamo lì davanti, davanti la lasciamo.
0: Beh, lasciamo un po'.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

tre deputate sono rimaste seriamente ferite negli incidenti scoppiati nel Parlamento serbo a Belgrado, dove le opposizioni hanno duramente contestato la presidente dell'Assemblea Ana Brnabić e l'intero governo, interrompendo i lavori con cori ostili, fischi e lancio di petardi, fumogeni e anche lacrimogeni. Le tre donne, una delle quali all'ottavo mese di gravidanza, sono state soccorse e trasportate d'urgenza in ospedale a bordo di ambulanze. I sintomi sono forte intossicazione da fumo, traumi di varia natura e ferite al volto provocate dalle esplosioni dei petardi. Una deputata, Jasmina Obradovic, sarebbe stata colpita anche da un

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi. No, guardi, gentilmente, una semplice telefonata per la regolazione del microfono. Lei mi sente bene?
0: Chi è lei, scusi?
1: È supermarket, perché siccome stiamo adesso in questo momento dentro il market e dobbiamo accertarci che le persone ci possano sentire. Cioè, lei mi sente bene comunque se parlo?
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, un attimo, una gentilezza. 1, 2, 3, prova, lei sente?
0: Sì, sì.
1: Ecco, provi a dire lei 1, 2, 3, prova, che regoliamo anche il suo.

0: Sì, pronto.
1: Sì, sì.
0: Salve, scusi il disturbo, guardi, faccio veramente presto. No, le volevamo chiedere, visto che lei è residente in via Zanella Siro, così un parere, visto che stiamo chiamando un po' tutti coloro che abitano lì, volevamo semplicemente chiederle che cosa ne pensa lei appunto della futura installazione che dovranno fare su via Zanella di quella rotonda, cioè secondo lei se è una cosa che serva o meno.
1: In via Zanella una rotonda?
0: Sì, via Zanella Siro, in quella zona, sì. Devono fare appunto una rotonda. Tonda, appunto per convogliare il discorso, dicevano, per il fatto dei camion.
1: Qui in via Zanella non so dove posso fare la rotonda, non ho idea.
0: Perché è una strada piccola, giustamente, no? Lei mi dirà. È appunto per quello che volevamo sentire, secondo lei, se è una cosa, una scelta è giusta oppure no, ecco.
1: Ma io, vede, non so dove voglio farle né niente, non capisco, non so cosa dire.
0: Ok, perché dovranno metterla in pratica, siccome nel prossimo piano urbanistico, oltre alla rotonda, ci sarà anche appunto questa installazione. Infatti anche lì dovevamo appunto sentire con lei questa installazione dei nuovi bagni pubblici. Non so se lì c'è già qualcosa, adesso io non conosco la zona.
1: Bagni pubblici qui non ce ne sono.
0: Ecco, dovrebbero fare appunto questi nuovi bagni pubblici vicino ovviamente alla rotonda che verrà fatta. E ecco, anche il fatto di collegarsi eventualmente presso la sua abitazione con gli scarichi le sembra una cosa, cioè, eccessiva oppure no?
1: Ma io penso di sì.
0: Cioè lei è favorevole allo scarico?
1: Non ho idea dove può essere, dove la fanno né niente, no? Se fai dire tu qualche cosa.
0: No, lei dicevo è favorevole allo scarico del water presso la sua rete idrica.
1: Ma io lo so, lo scarico non so troppo favorevole.
0: Perché poi magari potrebbero venire a rompere anche, a fare delle tracce lì nella, insomma, vicino all'appartamento, alla casa. Adesso non so se lei è un appartamento o una casa singola.
1: Sì, sono due appartamenti.
0: Infatti il problema è quello. Quindi lei, diciamo, non è favorevole, da come capisco, cioè da come deduco, a questa rotonda e ai bagni.
1: No, per me va bene così. No, non sono favorevole.
0: È una strada molto trafficata?
1: Ma no, non è troppo, sono residente, basta, non è che sia troppo trafficata. Se fosse violevano, ma qui via Zanella non è trafficata.
0: Non è una strada, ho capito.
1: No,
0: ascolti,
1: è solo per i residenti.
0: E un'ultima cosa, visto che credo che inizieranno i lavori tra una ventina di giorni, non prima, e lei mi ha detto che appunto per i bagni non ci sono problemi, e se dovessero venire in bagno gli operai, quindi si possono appoggiare, possono, cioè, suonare direttamente da lei a sto punto?
1: No, ci sono le cose apposta,
0: ma ha detto prima che non era un problema quando gli ho detto dei bagni.
1: Ah no, io pensavo che facevano dei bagni qui vicino a casa.
0: No, devono fare, cioè, però ovviamente si appoggerebbero lì solo per fare giusto un paio di volte al giorno, non di più, ecco.
1: No, per quello no, ma ci sono le cosette apposta nei cantieri, vedo che ci mettono le cose apposta.
0: D'accordo, allora va bene, allora io la ringrazio, le auguro una buona giornata.
1: Va bene.

0: questo è il Supermarket Show, carissimi amici, benvenuti anche oggi tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente della settimana. Quest'oggi con noi un artista, un cantante, lui si chiama Davide Pagnini con il suo singolo Prima della Fine. Davide, benvenuto a Supermarket.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Davide, allora in Prima della Fine c'è un bellissimo contrasto sonoro, si parte da un'atmosfera ambient molto intima, si arriva ad

0: era, ecco appunto, ambient, con suoni molto lunghi, distesi, per accompagnare i testi che sono sempre molto metaforici e evocano immagini. Ecco, quindi un po' lavoriamo così, astrati, sempre più a vestire, ma non troppo, perché ci piace anche che lo scheletro del chitarra voce rimanga molto presente, perché comunque è sempre una caratteristica mia fondamentale del mio percorso artistico.
1: Il testo affronta il tema dell'addio, ma il ritornello si trasforma in un vero e proprio inno alla speranza. Cosa rappresenta per te questo brano e qual è il messaggio che vorresti arrivasse a chi sta vivendo un momento di distacco o di perdita?
0: Allora, io ho scritto questo testo immaginando una sorta di limbo dopo l'addio, ecco, se vogliamo appunto dire una perdita, la morte, no, di qualcuno, e questo limbo dove le cose si rimettono a posto, dove le anime si rincontrano e poi possono passare nell'aldilà, no? Ecco, mi sono immaginato questo limbo come forma di cura per poter dire: ok, se c'è qualcosa di questo tipo dopo la morte, allora forse abbiamo un po' meno paura della morte, un po' meno paura di dire addio, perché forse tutti ci rincontreremo e le cose torneranno a essere quelle di un tempo, forse anche meglio.
1: Esatto, esattamente. Beh, comunque è un concetto molto spirituale questo, diciamo così, che sicuramente aiuta anche ad affrontare al meglio certe situazioni non troppo piacevoli della vita. Davide, prima di ascoltare questo singolo, quindi dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
0: Allora, su tutti i social, da Facebook, Instagram, TikTok, sempre con il mio nome e cognome, che è Davide Pagnini, e si possono trovare tutti i miei profili, anche su YouTube, digitando Davide Pagnini, si possono trovare tutti questo singolo e altri singoli, perché escono sempre con dei videoclip, e quindi ecco, su Spotify, dove tutte le piattaforme digitali di streaming.
1: E lui è Davide Pagnini, quest'oggi con noi al Supermarket Show, ed oggi ci ascoltiamo Prima della fine. Grazie per essere stato a Supermarket.
0: Grazie mille, grazie. Ciao.

0: Pronto,
1: signora Salve, scusi, il corriere per lo scarico della statua, che ora possiamo passare?
0: Per lo scarico di cosa?
1: Della statua dell'ordine, c'è stata fatta la statua musicale, dobbiamo venire a portarla lì.
0: No, ma lei con chi vuole parlare?
1: Ah no, io ho lo scarico, un attimo. La via Alberi, giusto? Ecco, no, c'è questa statua che oltretutto scusi, perché si accende, ce l'ho qua, di un cantante, José Feliciano, non lo so, statua musicale da salotto.
0: No, no, guardi, si sbaglia.
1: Che facciamo?
0: Si sbaglia assolutamente, perché io non ho come si dice, ordinato niente.
1: Ma come faccio io, che non è che posso portarmela indietro, che tra l'altro questa si accende.
0: Ma non mi interessa, io non prendo niente, perché io non ho ordinato niente.
1: Ma noi la dobbiamo portare, perché non, è solo da scaricare, non la possiamo rimandare indietro.
0: No, ma non
1: aspetti,
0: non
1: che spengo,
0: niente.
1: Scusi,
0: io non ho ordinato niente.
1: Ho spento perché quando uno ci passa davanti si accende. No, quindi per capire, l'avete ordinata, quando possiamo passare, quindi?
0: Ma no, non abbiamo ordinato niente.
1: No, e come faccio io? Scusa, che giro sul camion con la statua di Feliciano, scusi.
0: La statua, ma questo è uno scherzo.
1: Ma che scherzo, cioè, la devo lasciare lì, signora? Io arrivo col furgone e la scarico.
0: Ma sta dicendo? Ma io non ho ordinato niente di statua di Feliciano. Ma cosa sta dicendo?
1: Ma cosa ne so, ma mica è mia, io la devo lasciare al mittente.

0: Sì, no, scusi, ho chiamato prima, ho parlato con la signora, per... mi hanno attaccato il telefono in faccia, devo capire cosa devo fare con sta statua.
1: Perché fare cosa?
0: Ho parlato prima con quella, la signora della statua di Feliciano, di José Feliciano. Quella...
1: Che statua è questo Feliciano? Perché?
0: Ma non lo so, voi l'avete presa, mica io. Io sono il corriere.
1: Io
0: ma...
1: l'ho presa, no, no, no.
0: E allora che facciamo?
1: Può prendere, cosa faccio io?
0: No.
1: Io non ho ordinato un cazzo.
0: Io la lascio sotto casa, signore. Io la devo lasciare lì, poi me ne vado. Ma lascio lì, va arrangiato. Perché scusi, ordinate le statue e poi dopo ve la prendete con noi che dobbiamo consegnare.
1: Io ho ordinato le statue.
0: No, no.
1: Ma
0: scusi, ma io questo qui di indirizzo, che faccio? Me la ordino da solo?
1: Che statua è? Perché
0: No, è una statua musicale di José Feliciano, quel cantante cieco, cos'è, spagnolo?
1: Sì, ho capito. Scusa, te lascia lì che vedrai che qualcuno la torna su.
0: La lasciamo fuori?
1: Sì, lasciala lì.
0: Vabbè, dopo va arrangiate voi, io la lascio sotto casa.
1: Sì, lasciala lì, lì.
0: Salve,
1: ciao.
0: Salve.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: tu mi piaci.
1: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, quindi da questa settimana troverete anche la statua musicale di José Feliciano per allietare le vostre serate, così in compagnia di questo cantante veramente che ha fatto la storia della musica. Io vi ricordo che su Amazon Music e TuneIn potrete riascoltare i nostri podcast e anche tramite la nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Bentrovati dalla redazione. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson. A renderlo noto il presidente Zelensky, postando un video dell'accaduto. Le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, aggiunto il numero uno di Kiev. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno schierato la porta aerea a propulsione Nimitz davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra porta aerea nei Caraibi che ha supportato l'operazione per la cattura del presidente venezuelano Maduro. Ancora polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir che mostrano i fermati della flottiglia inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma, durissima la condanna del presidente Mattarella che parla di un trattamento incivile. Sub ai italiani morti alle Maldive, anche gli ultimi due corpi sono stati recuperati nelle profondità marine. Restano però ancora molte le incognite da sciogliere sulle cause dell'accaduto. I familiari delle vittime verranno sentiti dalla Procura di Roma e nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca subito individuato. La MotoGP.

0: Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria. La conferma arriva dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale di una vertebra. È tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette Va, Arma con e Jafar Staticon, DJ, va ora.

0: La raccomandazione è quella solita, non bisogna far tardi, soprattutto in apertura di puntata, perché c'è sempre una new entry da poter gustare con i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi, ma in particolare in questo aggiornamento abbiamo una new entry accompagnata, e accompagnata alla stragrandissima, perché diventa una puntata in automatico del Catwalk Edition, perché è una modella, è una DJ, è un'esperta di bodybuilding. Ci parlerà ancora una volta di lei, sicuramente già la conoscete perché appare spesso sui rotocalchi, sui siti, dappertutto, e abbiamo avuto il piacere di averla anche con noi. Chi poi va esplorando le radio migliori la ascolta di notte, perché fa dei gran missati, oltre a frequentare i migliori locali di Genova, soprattutto perché è lì che sta, ma un po' di tutta Italia, tutta Europa, perché è sempre itinerante, prenderla non è nemmeno facile. Tuttavia dovrebbe essere già in linea con noi Ekaterina DJ. Pronto?
1: Ciao ragazzi, ciao tesoro, come stai? Come state tutti? Tutto a posto? Siete carichi?
0: Allora, grazie Eka per aver accettato il nostro invito. D'improvviso ti sentiamo ancora di volume più basso che ci sia, quindi cerca di strillare come da...
1: il più forte possibile.
0: Benissimo, noi intanto abbassiamo la musica più che si può, quando che siamo in conversazione, così risolviamo. Tra l'altro passiamo subito al sodo, no? Perché viene fuori una tua traccia che è molto deep, poi tu sei più esperta di me nel settore, e quindi hai tirato fuori questa release che è intitolata Do You Want Me, e che ascoltiamo subito in posizione numero 25. Però parlacene un attimo, perché abbiamo il piacere di avere te a poterla annunciare.
1: Allora, questo disco l'ho fatto non tanto tempo fa, mi sono messa proprio nel studio, ho fatto tanti altri dischi comunque, e mi sono messa, ho detto, perché non devo fare un disco che Do You Want Me, che se mi vuoi, questo mi volete, sì che mi volete,
0: direi.
1: È nato questo disco perché ho detto voglio che mi vogliono tutti, ecco.
0: Ok,
1: Do You Want Me, ho fatto uscire questo disco,
0: e allora eccolo qua, non c'è bisogno del disco perché tutti ti vogliamo e lo sai benissimo. E Ekaterina DJ, Do You Want Me, zona 25, DJ K7.

0: Particolari ci vuole anche l'ambientazione giusta, l'orario deve essere uno in particolare, direi notte fonda o comunque appunto location adeguata, tutta quanta la creatività in original mix e Caterina DJ con questa sua Do You Want Me, appena bisbigliata, non è molto cantata, ma abbiamo detto prima non è facile da acchiappare, consentitemi questo termine non proprio italianissimo, però in voga. E Caterina, che tra l'altro è transoceanica ufficialmente perché è rientrata da Miami, quindi costa est degli States, in una delle più suggestive località degli Stati Uniti d'America, dove si parla di più lo spagnolo, no? Quindi bellissima Miami, immagino, Eka.
1: Sì, sì, è molto bella, praticamente l'ho girata tutta, sono stata ospite a Hard Rock Café di Miami, lo sapete perché Hard Rock Café è conosciuto in tutto il mondo, e ho suonato, ho fatto un po' di tech house, ho messo un po' di rock.
0: Bene, bene.
1: Sono proprio rock, ho iniziato, quindi ero felicissima perché ho passato almeno 8 giorni, a parte l'aereo che ci vogliono 9 ore e mezzo.
0: Eh sì, eh.
1: Io non so sta mai stare seduta, figurati 9 ore e mezzo in aereo.
0: E quindi, vabbè, poi dopo sei arrivata, hai seminato un po' di panico.
1: Sì, sì, no, perché a parte quando sono tornata da Miami ho avuto subito una gara, perché tu ben sai, hai detto prima al microfono, che faccio anche le gare di bodybuilding, che è una categoria di bikini fitness, fit model, e quindi devo salutare anche il mio coach Zanardi, che ha più di 35 ragazze che ci sopporta, fate con 35 donne.
0: Che poi lui se le costruisce ben forzute, quindi non può fare nemmeno tanto lo svelto, perché
1: no non può fare, perché deve stare attento, capito, con 35 donne ti immagini, un uomo, eh.
0: Ok, allora ancora un disco e poi approfondiremo in questa tua altra sfaccettatura, ve l'ho detto, Ana e Caterina Lazza, un personaggio davvero poliedrico. Ogni tanto prepara queste gare, quindi diventa ancora più scolpita. Tante immagini sono sui nostri profili ufficiali, su 7va.tv prende un sacchissimo di like, di visualizzazioni, soprattutto nei verticali, adesso vanno molto quei video là. E allora parliamo di America, abbiamo parlato di quella del nord, adesso andiamo verso quella del sud, perché Tico, Karim e Nas ci propongono questa loro particolare visualizzazione del ballo, che si pronuncia rigorosamente con spirito maschile, perché è il samba, ricordate, non la

parlato un po' del bodybuilding, poi ci aggiornerà su quelle che sono le sue risultanze, però è sempre lì in zona podio, non è che o vince o comunque sto su qualche gradino del metallo che conta. Ma attenzione, perché abbiamo detto e lo ripetiamo, è soprattutto una DJ, abbiamo aperto con una sua traccia che ricordiamo ancora in zona 25 questa settimana, è destinata a salire. Do You Want Me? Ma

0: Eccoci qua, siamo tornati a microfoni aperti, c'è con noi Ekaterina DJ. Il tempo passa velocissimamente, quindi eccoci qua a quello che è l'ultimo segmento, poi ci sarà il giro di boa. Eka, grazie per aver accettato il nostro invito, ma torneremo a disturbarti ancora più frequentemente che negli ultimi tempi,
1: Eccomi. Do you want me?
0: Eh sì, che ti vogliamo, e io in particolare mi autodefinisco nel consiglio direttivo del fan club ufficiale, assolutamente.
1: No, vabbè, io da Pescara che ci conosciamo ormai da tanti anni.
0: Eh sì.
1: Tant'anni fa.
0: Eh sì.
1: Comunque.
0: Ok.
1: Vi mando un saluto.
0: Eh sì.
1: A questo punto.
0: Eh sì.
1: Allora, vi voglio bene, votate Do You Want Me, fatemi salire sul podio, e un abbraccio forte a tutti, un bacione grande da Genova, e a te, cosa ti devo dire tesoro, un bacio grosso.
0: Grazie, ricambio a nome di tutti e a nome mio ancora di più, perfetto, grazie Eka, alla prossima, ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: Eka DJ, super come sempre, conviene ascoltare la DJ K7, grossi personaggi, insomma riacciuffiata appena tornata da Miami, insomma presto trasvolerà ancora attraverso l'Atlantico, ma l'avremo al tempo stesso anche molto vicina qui dalle nostre parti, anche a Roma, quindi raggiungibile un po' da ogni spigolo d'Italia. Dobbiamo andare subito in posizione 16, e allora Monica XYZ, questa è Can Love You Forever.

torna a salire, era scesa fino in zona 18, guadagna questa volta 5 posizioni e si attesta in tredicesima. Siamo tornati dopo il giro di boa, prima parte davvero irresistibile con Ekaterina DJ, che tra l'altro firma la new entry di zona 25, adesso Alok & Khalid.

Balzo in avanti, 11 posizioni, disco turbo, precetta in alto verde fluo e numero 10 conquistata, ma ecco il brano con cui apriremo le danze dell'edizione weekend in cui saranno protagoniste le sette chiavi del ritmo. Sapete che dal lunedì al venerdì abbiamo l'esplorazione di 24 tracce.

Good Time, firma di Trace in posizione 7. Siamo arrivati in apertura di zona poker, qui che sventoliamo la bandiera a scacchi, ultimi giri di lancette per questo appuntamento con DJ K7, che tornerà comunque puntualmente tra 23 ore e 30.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJK7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: Benvenuti su Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre 80 altre radio che ci trasmettono. Oggi ad Algo Day parliamo di viaggi, soprattutto di come viaggiare sia la terapia più antica del mondo. La scienza nel 2026 lo conferma, cambiare aria rigenera le connessioni neurali. Ogni nuova lingua che sentiamo, ogni sapore sconosciuto è come una scintilla per la nostra mente. Viaggiare ci insegna la resilienza, ci rende più empatici, soprattutto ci ricorda che siamo molto più dei nostri impegni quotidiani, perché in fondo non si viaggia per scappare dalla vita, ma perché la vita non ci sfugga. Avete presente quella sensazione, quel momento esatto in cui l'aereo stacca le ruote dalla pista o il treno scivola via dalla stazione? In quel preciso istante il peso della routine, le scadenze, le notifiche, quel caffè bevuto sempre di fretta sembra svanire. Non è solo un'impressione, è il vostro cervello che ringrazia.

Saudad, ma la vera magia di un'esperienza non accade mentre sei via, bensì quando torni. Il viaggio è come un sasso lanciato in uno stagno. I cerchi che crea continuano a espandersi anche quando il sasso è ormai sul fondo. Nel 2026 il concetto di benessere legato al viaggio si è evoluto nel cosiddetto Afterglühheft. I benefici psicologici di una settimana trascorsa esplorando durano in media fino a 3 mesi dopo il rientro. Oggi il 56% di noi cerca viaggi che abbiano un significato profondo, quelli che chiamiamo passport, tornare nei luoghi del cuore dei nostri genitori o scoprire le radici di una cultura lontana per capire meglio la nostra. Il benessere non è più una maschera di fango in una spa, ma la consapevolezza che il mondo è vasto e che i nostri problemi, visti dall'alto di una montagna o dall'immensità di un oceano, sono molto più piccoli di quanto pensassimo. Non lasciate che la vostra prossima avventura rimanga chiusa in un cassetto. Il mondo è fuori e vi sta aspettando per curarvi.

Pensate che basta stare due giorni in un posto nuovo per far crollare lo stress del 40%. Veramente una cosa pazzesca. Come vedere una strada diversa o sentire profumi nuovi, riaccendere la creatività. Questo aiuta a far diminuire lo stress e non serve andare dall'altra parte del mondo. La parola d'ordine quest'anno è microavventura. Molti italiani stanno scoprendo che il vero benessere è a 2 ore di treno da casa. Insomma, se siete bloccati in un ufficio con il pensiero fisso al mare, sappiate che il vostro corpo vi sta inviando un SOS. Dategli retta, perché viaggiare non è un vizio, è soltanto salute. Tra le statistiche vediamo quali sono le città più ambite. La nostra Roma fa sempre il botto con quasi 40 milioni di turisti, ma c'è la novità: la gente cerca il verde anche in città. In Italia mete come il Trentino o la Maremma stanno esplodendo perché offrono quello che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. A livello mondiale, se Tokyo e New York restano le regine del selfie, c'è un boom pazzesco per il Portogallo e la Costa Rica, perché questi sono i paradisi dei viaggi green. Il 60% dei viaggiatori ora controlla l'impatto ambientale prima di cliccare

su acquista. Nel 2026 non è più solo una questione di dove vai, ma di come ci vai. Hotel che usano solo energia solare, tour che aiutano a riforestare i territori, sono i nuovi must-have. Insomma, il lusso di oggi è essere gentili con il pianeta.

0: Mengoni Seifer Comi con Sto bene al mare. Siamo in chiusura di questo Algo Day, ma prima di lasciarvi parliamo di una tendenza che amo tantissimo: lo slow travel. Sapete cos'è? È l'arte di fregarsene di vedere 50 monumenti in 3 ore. Abbiamo dunque capito che correre in vacanza è un controsenso. Il vero benessere oggi è scegliere una meta, restarci una settimana e viverla proprio come una persona del posto. C'è una statistica bellissima: chi sceglie viaggi lenti e sostenibili torna a casa con un senso di felicità che dura il doppio rispetto a chi fa le vacanze mordi e fuggi. Quindi il mio consiglio per oggi è: meno tappe, più chiacchiere con la gente del posto, e se potete prendete il treno invece dell'aereo. Si vede più panorama, ci si sente meno in colpa. Quindi questo è il consiglio, e io con questo vi ringrazio per essere stati con noi su Algo Day. Mettete la marcia giusta e dunque partite. Consuelo vi saluta, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle oltre 80 altre radio che ci trasmettono. Ciao a tutti e buona giornata.
1: From 7va.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

israeliane nei giorni scorsi sono atterrati a Istanbul. Sono tornati in Italia invece il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti. La Procura di Roma acquisirà il video di Ben-Gvir con gli attivisti fermati. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Interna della Federazione Russa nella regione ucraina di Kherson, a renderlo noto il presidente Zelensky. Le perdite russe ammontano circa un centinaio tra morti e feriti, ha aggiunto il numero uno di Kiev. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi. Domani abbiamo un altro Consiglio dei Ministri, annuncia la Presidente. Vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. La terra ha tremato questa mattina vicino all'area dei campi Flegrei, una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. In corso le verifiche, anche se non si ha notizia di danni importanti. Ciclismo: Alek Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Edoardo Zambanini, nono, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Alfonso Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seed,

farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabor, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. Da MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia-Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso, per il vicecampione del mondo 2025, serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Tonaerts e l'uruguagliano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

10. Da quando sei 0 a quando diventi il numero 1. Ho sempre guardato con ammirazione chi rimane in silenzio. Ho imparato ad ascoltare le parole non dette e a sputare fuori le mie quando serve. I veri numeri 10 non sprecano parole.

Buonasera dalla redazione. Gli attivisti della flottiglia prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi sono atterrati a Istanbul. Sono tornati in Italia invece il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti, perciò la Procura di Roma acquisirà il video di Ben Gvir con gli attivisti fermati. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Visita della Premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la Premier intervenendo in Consiglio Comunale e sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati. È durato poco più di due ore l'interrogatorio bis di Emma Bergonzoni, la cardiochirurga indagata per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Al centro del quadro accusatorio restano i tempi d'inizio dell'espianto del cuore malato del bambino deceduto il 21 febbraio al Monaldi di Napoli. Il tennis, se al maschile Jannik Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso per Jasmine Paolini nel femminile. Al primo turno del Roland Garros ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, ossia Dayana Jastremska. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Cabinovia Apollonio Socrepes. Indagini in corso. La Cabinovia Apollonio Socrepes, opera simbolo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è attualmente oggetto di indagini da parte della Procura. Nella giornata di oggi sono state effettuate perquisizioni in diverse città, tra cui Cortina, Roma, Milano, Brescia e Napoli, nell'ambito di un'inchiesta per turbata libertà. Celebrazione del Ponte della Vittoria a Belluno. Belluno si appresta a celebrare il centenario del Ponte della Vittoria, uno dei suoi simboli più rappresentativi. La cerimonia commemorativa si terrà sabato 23 maggio, in coincidenza con l'anniversario dell'inaugurazione avvenuta nel 1926, alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Risultati del progetto Culture Link. Ieri, presso la sala consiliare di Palazzo Rosso, si è svolto un incontro per presentare i risultati della terza fase del progetto Culture Link. L'iniziativa è promossa dal Comune di Belluno in collaborazione con la Fondazione Teatri delle Dolomiti, il Centro Consorzi e la Fondazione AIQ dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Competizione di acrobatica aerea al Teatro Buzzati. Il Teatro Dino. Buzzati di Belluno ospiterà domenica 24 maggio la competizione interregionale di acrobatica aerea artistica denominata Silver Moon. L'evento vedrà la partecipazione di quasi 40 atleti provenienti da Veneto, Lombardia, Trentino e Bellunese, unendo sport e spettacolo. Progetto Bimbi in Bici, a Lentiai. Il progetto Bimbi in Bici è stato presentato recentemente alla scuola primaria di Lentiai, con l'obiettivo di avvicinare i bambini alla mobilità sostenibile e far conoscere loro il territorio. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra FIABE, il gruppo Natura Lentiai, e il professor Angelo Zampol, che hanno illustrato il progetto a una parte del corpo docente. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

out. Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember, in onda in tutta Italia in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

0: Ma perché quando lo dice Barry White è tutta un'altra cosa rispetto al momento in cui sussurro nell'orecchio ad una donna: sarò il tuo ieri, il tuo oggi, il tuo domani. Lei mi risponde: che settimana da incubo. Good listening, my friends, per me non c'è speranza, visto che ieri in palestra ho chiesto al personal trainer qual è il macchinario consigliato per fare colpo su una ragazza. E lui mi ha risposto: nel tuo caso, il bancomat, qui fuori. Insomma, un classico. Comunque, se dovessi portare tutte le stupidate che dico davanti ad una commissione medica, a me la pensione di invalidità la danno di sicuro.
1: You gotta

Finalmente benvenuti nell'anteprima di Remember, dove la musica internazionale 70-90 è la nostra passione e la vostra compagnia del giovedì sera. Oggi percorreremo un viaggio e un'avventura con un gruppo di amici che voi chiamereste musicisti, vocalist, compositori. Noi li definiamo talentuosi protagonisti di una storia che ha cambiato il mondo della musica e tra loro una voce che ha conquistato gli appassionati di soul e di jazz, Anita Baker, Sweet Love.

Ma guarda un po', quando si dice la casualità, immaginatevi una giornata come tante a Londra, quando il destino ha voluto che due menti brillanti si incontrassero in un negozio di elettronica nei pressi della famosa King's Road. E così è nata per caso una partnership denominata Pet Shop Boys, ovvero Neil Tennant e Chris Lowe, oggi con Domino Dancing.

E se ora vi parlassi di cover, leviamoci dalla testa un banalissimo luogo comune. Non esistono canzoni intoccabili, ogni creativo ha il diritto di potersi misurare con la prima produzione di qualsiasi collega. In una scala da 1 a 10, ad esempio, la versione originale di Alicia Keys, che diceva «Se non ho te», se fosse interpretata da una voce maschile, risulterebbe ugualmente piacevole. Che dite? Meglio non verificarlo. Intanto, godiamoci Alicia Keys, ma con la prossima lo scopriremo.

Cover significa reinterpretazione di un brano già inciso da altri artisti, e molti lo fanno per rendere tributo a grandi vocalist. Uno di essi è Bob Dylan, il quale nel 1973 ci portò a bussare alla porta del paradiso, e 18 anni più tardi, nel 91, la canzone venne coverizzata dai Guns N' Roses. Ebbene, in questo giovedì 21 maggio ci permettiamo di entrare con loro in un altro portale, quello del collegamento ufficiale con la serata di Remember.

0: Non fraintendetemi se vi dico che la migliore selezione musicale 70-90 internazionale è qui, su Remember. Certo, si può pensare che ognuno tiri l'acqua al suo mulino, ma io, Maurillo, il Conte Max e la regista Margherita sceglieremo per voi le annate discografiche migliori per farvi degustare il nostro decanter artistico attraverso 120 minuti di veri ingredienti stagionati e non in botti di rovere, ma in copertine viniliche a 45 e 33 giri. Forse qualche disco friggerà, qualcun altro farà i capricci, ma questo è il bello della diretta. A proposito di fraintendimenti, sotto l'ingresso della sede radiofonica mi si è avvicinato un uomo che mi ha detto: tu dare me un euro, io ceceno. Gli ho risposto: beato te, io con un euro nemmeno colazione ce faccio.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Una magica storia d'amore e una sublimale voce femminile in My Life. Lei, Julia Cumming, cantautrice americana, frontwoman e bassista della band di Brooklyn, Sunflower Band. Oggi è con noi e noi la ascoltiamo attraverso la playlist confezionata dal Conte Max, immessa nel circuito radiofonico dalla regista Margherita.

Sicuramente bello l'omaggio dedicato al melodico ascolto di Julia Cumming, e viene spontaneo pensare che lei sia stata artefice di questa piccola ma fondamentale svolta sonora, visto le poliedriche attività di una giovane e bella vocalist che non è solo cantante, ma attrice e modella di quel jet set glamour USA. E adesso nient'altro che ritmo.

Anche oggi dischi assemblati con gusto che creano ispirazione con le giuste melodie che toccano le corde del cuore. Un po' leggeri magari con l'easy listening, talmente gradevole da non avere bisogno di tante argomentazioni. Soprattutto il 1982, letteralmente occhi blu. Lui, Elton John. Blue.

Benvenute, my darling! Lo dico a tutte le radio collegate in ogni modo possibile affinché ovunque gli ascoltatori si trovino ora abbiano la possibilità di seguire la sfolgorante carriera di artisti come la luce solista di Elton John, che con quel pianoforte martellante e quel piglio da intrattenitore da palcoscenico li ha connessi tutti ad autentici capolavori gli ascoltatori che lo seguivano un tempo come oggi. E sempre nella magica Londra, ma del 1997, un'energia vibrante si sprigiona dall'incontro con quattro giovani talenti destinati a scrivere la storia della rock music alternativa, i Coldplay, che 3 anni dopo pubblicarono Yellow.

Non sappiamo se i Coldplay diverranno leggende del rock britannico al pari dei Beatles o dei Rolling Stones anni 60, ma un'impronta nella storia della musica come i loro precursori è destinata a conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, grazie a Chris Martin, frontman della band. Ma adesso ci trasferiamo a Milwaukee, nel Wisconsin, ed è qui che la città diede i natali ad un'anima pulsante del jazz e dell'R&B. Hajaro!

0: 1981 e doverosamente da citare l'album da cui abbiamo estrapolato il pezzo sin qui proposto, se non altro per ricordare che il 33 giri Breaking Away rimase per ben 2 anni nella classifica Billboard Hits 200 e ad oggi considerato uno dei migliori esempi del Los Angeles Pop ed R&B.
1: You Listen Remember with Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember con Alberto De Gennaro.

con molta nostalgia, mentre passava Gloria Gaynor, noi della redazione ripensavamo a quegli anni in cui le prime radio libere nascevano ovunque, nei garage, in piccole stanze, nelle cantine, e quell'etere degli anni 70 si riempiva di voci a volte imperfette, ma spesso autentiche. La radio era fatta da persone, oggi sostituite da streaming, social eppure playlist. Eppure una domanda resta: è stato perso quel senso di vicinanza umana e improvvisazione? E quando vi ho detto che alcune nascevano in cantina, è un mio ricordo privato che condivido ora con tutti i colleghi di quel tempo. Quante bottiglie abbiamo stappato in quel cavò a temperatura umidificata!

E a questo punto nasce una disfida tra i miei autori, poiché due iconici ed influenti personaggi della storia musicale accendono un dibattito nel fuori onda, dovendo decidere se far partire prima la potenza operistica dell'indiscusso maestro dello spettacolo Freddie Mercury o il cantautore rivoluzionario e voce globale per la pace John Lennon. Ma se voi poteste ascoltarne uno prima dell'altro, a chi assegnereste il podio? Alzate il volume, noi lanciamo la monetina con testa per Freddie e croce per John.

Mi ero già preparato ad ascoltare le dissertazioni dei fan di Mr. Lennon, schierati a favore di quella presenza magnetica che supportò a lungo i testi dei Beatles. Però mancano pochissimi secondi per respirare l'atmosfera dell'Interland di Liverpool, da dove tutto ebbe inizio.

La scena musicale internazionale continua a risuonare nelle nostre emittenti collegate, regalando una discografia ricca di ricordi ed un viaggio nel tempo fra tutti i generi, dagli anni 70 sino alla fine dei 90. Dopo esserci immersi nell'asse Stati Uniti-Gran Bretagna, ci dirigiamo ora a Kingston per ricordare colui che è stato definito l'erede di Bob Marley, e con lui un tributo al reggae, Dennis Brown.

Ci sono voci che non sono solo voci, ma presenze necessarie in qualsiasi momento della giornata. Voci che arrivano ai padiglioni acustici come una piacevole abitudine. E noi lasceremo adesso che una di esse possa occupare il vostro ascolto con quel pezzo che ha dato ritmo alle estati degli anni 90. E la radio, in fondo, è anche questo. Un luogo in cui il tempo non cancella i ricordi, anzi, li restituisce.

Iconico tormentone estivo del 1994, divenuto famoso soprattutto con la partecipazione al Festival Bar di quell'anno e per essere stato associato alla colonna sonora del film Il Ciclone di Pieraccioni, grazie al ritmo pop latino della cantautrice argentina Mary Claire Dubaldo. Ma un ennesimo brano di punta di quell'estate, suonato costantemente nella radio, era questo.

Brano multietnico in tandem tra il senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nena Cherry. 7 seconds, ossia i primi 7 secondi positivi nella vita di un nascituro che non conosce ancora i problemi e la violenza nel nostro mondo. In quei 7 secondi in cui l'essere umano è ancora senza pregiudizi o discriminazioni. Ma come si dice, chi ha tempo non aspetti tempo. Lo pensava anche il gruppo dei Pink Floyd nel lontano 1973.

Time, il tempo che scorre via, il vero padrone della vita rimembrato attraverso l'ottavo album del gruppo musicale britannico capitanato dal chitarrista David Gilmour, il quale testo del brano ammonisce coloro che sprecano tempo prezioso focalizzandosi su emittenti radiofoniche inconcludenti, le quali non vi fanno ascoltare Remember. Lo cantò pure Cyndi Lauper con Time After Time, ossia di volta in volta, ripetutamente ascolta Alberto De Gennaro, e che egli, sia in diretta o in replica, ancora e ancora, non perderne una puntata. Non so se il testo dicesse proprio questo, ma è bello pensarlo.

Brano che ha fatto storia nell'83 diventando un inno generazionale con una Cyndi Lauper che pubblicò questo primo album dal titolo She's So Unusual, disco che vendette 6 milioni di copie in America, 16 milioni nel resto del mondo. E non è un caso che il videoclip abbia toccato 1 miliardo di visualizzazioni. E che possiamo dire su Madonna? Tutto è il contrario di tutto. La risposta femminile al pop di Michael Jackson, per citarne uno che ha catalizzato il mondo.

Luis Veronica Ciccone, una vera macchina da guerra, una sorta di cavalcata delle Valchirie in ogni suo concerto. A memoria, forse, solo eguagliata da Tina Turner. La verità è che grandi star al femminile hanno lasciato un repertorio di brani che pochi possono vantare. Certo, ce ne sono state molte di livello, ma poche con le caratteristiche che nella cultura e nell'emancipazione femminile hanno attraversato una dimensione di ineguagliabile grandezza.

Un'icona del rock da capolavori indimenticabili e in quel periodo epico un viaggio senza tempo di Tina Turner ci immerge nella pura energia di una donna che esattamente 50 anni or sono nel 76 a Dallas in Texas aspettò che il marito Ike s'addormentasse e con il viso tumefatto dall'ennesimo pestaggio subito uscì con in tasca pochi centesimi dallo Staller Hilton dove si trovava, fuggendo da quella violenza. 3 settimane dopo presentò istanza di divorzio e da quel momento per lei fu l'inizio della rinascita, non solo artistica, vincendo numerosi Grammy Awards e 300 milioni di dischi venduti nel mondo.

Pomeriggio di agosto del 1958, nella tranquilla città di Gary nasceva una leggenda destinata a lasciare un'impronta nella storia della musica. Anagraficamente Michael Joseph Jackson, conosciuto in seguito come The King of Pop, ma il 25 giugno del 2009 Los Angeles si tingeva di tristezza per la perdita prematura di un grande artista. Nonostante ciò, ha continuato a dominare le classifiche come nessun altro. Difficile però dire quale sia stato il brano di maggiore rilievo, ma visto che la Terra e questo pianeta era per lui una missione di salvaguardia, vogliamo credere che la canzone che più lo rappresenti possa riconoscersi nel prossimo ascolto.

La colonna sonora di Remember, composta da degustazioni musicali, grazie alle quali è un onore poter raccontarvi di tanto in tanto aneddoti o storie che si tingono di note avvolgenti, passate alla storia grazie al repertorio di una lunga e brillante carriera di talenti unici, come un vero master guitar, quale è stato George Benson, il musicista di Pittsburgh, considerato uno dei chitarristi più straordinari della scena globale.

0: È innegabile che pezzi di 40, 50 anni fa sembrano talmente belli che quando si riascoltano generano emozioni, mentre, diciamocelo, i brani di oggi tra qualche mese non li ricorderà più nessuno. E quando George Benson utilizzava la sua chitarra elettrica Ibanez GB10 si notava un livello altissimo di arrangiamenti e sound destinati comprensibilmente ad entrare nella storia ai massimi livelli. Di George in George ora, membro storico dei Beatles, scomparso nel 2001, lui, George Harrison.
1: Remember, Authors Day Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

George Harrison non è stato solo un musicista ed interprete sensibile e punto di riferimento di un cantautorato pop elegante e mai banale, ma una fonte preziosa di cultura musicale rilasciata alle successive generazioni dal suo excursus. Una vita in equilibrio tra la discografia creata con i Beatles e quella da solista.

1994, Whitney Houston celebrava l'unificazione del Sudafrica e la fine dell'apartheid in un mega concerto a Johannesburg al cospetto del presidente Nelson Mandela, esibendosi davanti ad oltre 200.000 persone e cantando alcuni dei suoi successi più conosciuti, tra questi il motivo sin qui proposto. Al di là del brano o della scaletta, il progetto ottenne un notevole eco mediatico a livello sociale e politico, più o meno lo stesso simbolo di tributo, omaggio dei Simple Minds del 1989 con Mandela Day.

Sfumature di una interpretazione sensibile, quella dei Simple Minds, discograficamente dedicata ad un simbolo dell'anti-apartheid, ripercorso attraverso la vita e la prigionia subita da Nelson Mandela, una personalità prorompente che cercò di liberare un popolo dalle catene della segregazione sudafricana, sino ad essere insignito del premio Nobel per la pace nel 1993.

Ci sono momenti in cui la musica smette di essere semplice intrattenimento e torna a dare una scossa elettrizzante, ricordandoci cosa significa avere quel fuoco dentro ed essere ancora una vera forza della natura. Quando il sudore del rock non chiedeva il permesso per entrare nelle vene, lui non fa parte di una sfilata di ricordi radiofonici, ma torna ad essere il megafono di chi continua a dominare la scena con un riff di chitarra portata con leggerezza all'età di 76 anni. Da Long Branch, New Jersey, Bruce Springsteen.

Poche chitarre nel mondo del rock possono vantare di essere state veicolo della storia affascinante di un percorso sino ad oggi ricco di successi, che ha permesso al suo interprete di guadagnarsi l'appellativo di Boss. Noi abbiamo intarsiato alcuni minuti della sua lunga carriera con Born to Run, uno dei pezzi fondamentali del terzo album in studio del cantautore statunitense, che ora apre la strada ad un ennesimo strumento, il basso.

Sting, il bassista per eccellenza, tanto che la scienza afferma l'importanza di questo strumento in ogni band. La Duke University ha rivelato che il nostro cervello apprezza maggiormente i ritmi a bassa tonalità, rendendo quello strumento fondamentale per coinvolgere gli ascoltatori. Chi l'avrebbe mai detto? Il bassista è un vero eroe dietro le quinte e noi in chiusura ne ritroviamo un altro. Ed è con lui che vi giungono i saluti dalla postazione microfonica di Alberto De Gennaro, coadiuvato dalla regista Margherita e gli autori Conte Max e Maurillo. Vi lascio con una perla di saggezza. Basso e batteria sostengono la musica. Provate ad accendere la radio in auto senza batteria e rivolgervi ad un elettrauto basso di statura, tanto da non riuscire a raggiungere il cofano con i cavi per caricarla e poi ve ne renderete conto.

Beyoncé, Pretty Hurts. Marco da Roma ci ha scritto: cena con Miraggio. Lei su Instagram era un mix tra Angelina Jolie e Sandra Bullock. Ma al tavolo si è presentato un soggetto ignoto. Come ne sei uscito? Dicendo che la nonna è rimasta chiusa fuori sul balcone. Tu avevi le chiavi di casa.

Per tutti quelli che si sono innamorati di una foto e poi si sono ritrovati a pranzo o a cena con un avatar sconosciuto, il prossimo brano è l'ideale versione un po' roccheggiante. Def Leppard, Photograph.

Mentre oggi tutti usano filtri per sembrare splendidi splendenti, qualcuno ci ricorda che per essere veramente splendidi bisogna essere nudi e crudi. È uno schiaffo a chi pialla le rughe dei neonati, un elogio alla vita che passa, uscire allo scoperto senza trucchi e senza scorciatoie. Smettere di recitare un personaggio è l'unico modo per far esplodere la bellezza. Niente trucco stasera, voglio guardarti in faccia per quello che sei. Renato Zero.

Alexander O'Neill, Fake. You are just a fake baby. La canzone è per chi usa filtri troppo pesanti.

Instagram per la tutela della salute mentale dei propri iscritti ha rimosso milioni di filtri lasciando i suoi 140. C'è anche la nuova maleducazione: applicare filtri alle foto altrui senza consenso. Ormai la realtà è diventata un genere di nicchia. Il paradosso è, oggi, essere normali e spettinati è un atto rivoluzionario. Come dice Sonia da Torino, sono stanca di vedere ventenni che sembrano cinquantenni restaurate male. Ridateci le facce normali, i pori della pelle, le occhiaie vere di chi lavora 8 ore al giorno. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il disastro dei ritocchini, la dittatura del Botox, i filtri di Instagram.

i ritocchini. A me nemmeno Photoshop mi salva. A me mi si può dire. Non lo so. Interagite con noi.

0: c'è anche poi il chirurgo plastico volendo, eh.
1: Ragazzi!
0: Però io, onestamente, come dice Caparezza,
1: tutti via!
0: Non me lo posso permettere.
2: Come, perché?
1: Perché non me lo posso permettere?

rich girl. You're a rich girl and you've gone too far. Sei una ragazza ricca e ti sei spinta troppo. Proprio come i filtri di Instagram, dove la realtà non è più quella della fototessera della carta d'identità. È tutto virtuale. Poi vi dico cosa hanno combinato Kris Jenner e Gordon Ramsay.

Not Your Barbie Girl, non sono la tua Barbie, Ava Max. Nello stesso giorno Kris Jenner, la signora Kardashian, ha postato una foto con lo chef Gordon Ramsay, quello delle cucine diaboliche. Entrambi sembravano fatti di cera e levigati con il marmo. Peccato che Gordon abbia postato la stessa foto senza filtri, rivelando rughe, occhiaie e pura verità. Si firma anonima: ho fatto il botox sulla fronte per non avere rughe, risultato, ora ho un'unica espressione per gioia, dolore, lutto e vincita al Superenalotto. Un marmo di Carrara praticamente. Lui si firma: Gianluca, la mia ex si è rifatta il naso alla francese, adesso quando tira su col naso fischia come un treno a vapore. Un treno a vapore francese, evidentemente. Ricordate, un filtro può spianare le rughe, ma non può stirare la stupidità. Restate brutti ma veri.

It's got to be real, Lisa Stansfield. What's waiting there inside? Se parliamo di ritocchini e filtri, è la voce più onesta del panorama pop. È rimasta sempre famosa per il suo rifiuto alla chirurgia. Non voglio ricorrere al botox o alla plastica, ha spesso detto, vuole vedere le sue espressioni. Perché troppi ritocchi rendono le persone tutte uguali e un po' spaventose.

Un'altra bellezza senza tempo qui a Viaggiando Night and Day Radio Show. Sade Adu, bellissima come sempre. Come la sua voce, come la sua musica. Siate brutti spettinati, ma soprattutto veri. Che di cloni ne abbiamo già pieni social.

Dai testi al vetriolo di Caparezza, la classe di Sade, Derry Hall, Lisa Stansfield. Un viaggio tra musica e realtà che ci insegna la lezione che la perfezione digitale è un'illusione che sbiadisce, mentre l'identità autentica non passa mai di moda. Volete mettere il fascino di un volto che ti racconta una storia? Spegnete gli schermi, abbracciate i difetti, la vera bellezza non ha bisogno di aggiornamenti. E se non vi quadra Instagram con lo specchio, tranquilli, si chiama realtà. Avete ascoltato Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Alla prossima settimana, e comunque tu resti troppo bella.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

suspect of being previously screened for the COVID-19.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.